0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, sono Ilario da Ivrea. Vorrei dedicare a Martina l'essenziale di Marco Mengoni. Radio.

0: Milano Speakers Up.
1: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte. Tutte le notti.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Massimo da Volpiano. Puoi mettere What is Love di Hathaway e dedicarla ai miei colleghi, grazie e buon lavoro a tutti. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buonanotte signorina 9001, mi metti Golden Nights di Sophie and the Giants, grazie Alessio da Novara.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao signorina 9001, siamo Graziella e Marisa da Piscina. Questa notte, se riesci che non è già passata, ci fai ascoltare La costiera amalfitana di Rovazzi. Grazie mille.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, sono Sandra da Brandizzo. Ci fate ascoltare una canzone a scelta di Samantha Fox, grazie e buonanotte.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Vane da Poirino. Vorrei ascoltare Pupo con Su di noi e augurare un buon lavoro a tutti.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.com.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila e ciao signorina, sono Floriana da Moncalieri. Sono al lavoro con Daniele, Simo e Angelina. Mi metti Stupid Song di Olivia Rodrigo, grazie mille.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 3:01.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Osvaldo da Volvera. Vorrei ascoltare qualcosa per te di Ligabue. Saluto Nando e auguro a tutti una buona notte.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. In diretta con la signorina Manila 9001.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, siamo Tiziana e Laura da Nichelino. Potresti mettere una canzone di Mango, grazie e buonanotte. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao signorina Manila, sono Luca da Asti. Vorrei dedicare a Giulio e Alberto la graziosa di Quevedo, grazie e buon lavoro.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Buonanotte signorina 9001, sono Domenico da Susa. Vorrei ascoltare se possibile Non è mica Teddy Brack, grazie mille.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Valerio da Alpignano. Vorrei sentire Vita, Morte, Miracoli di J-Ax. Grazie e buon lavoro.

0: c'è. Manila Box 338 50 38 908.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. In diretta con la signorina Manila 9001.
3: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

Ciao Radio Manila, sono Claudio da Milano. Potresti farmi ascoltare i Rings di Malcolm Todd? Grazie e buonanotte.

0: evolve.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
3: Ciao signorina 9001, sono Carlo di Rivoli. Mi puoi mettere Liberatemi di Biagio Antonacci? Grazie e buon lavoro a tutti.
4: Ciao a tutti, sono Biagio Antonacci e mi raccomando, se non ascolti Radio Manila sei game over. Ma anche se non ascolti Antonacci sei game over. Occhio!

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Viviana da Bussoleno. Mi faresti ascoltare Che bella vita di Ariete e Angelina Mango? Grazie mille.
2: Radio Manila te le suona.
3: Ma quanto è piccola.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte. Tutte le notti.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Manila 9001. Sempre con te.

0: Buongiorno signorina 9001, sono Alessandro da Torino. Sono in partenza per la Liguria e per darmi carica ti chiedo un pezzo degli Yes, grazie e buon martedì. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Graziano da Biella. Questa mattina mi fai ascoltare Goya di Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari. Cosa so?

Buongiorno signorina, senti per favore, stamattina mi piacerebbe ascoltare Fai rumore di Diodato. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi, auguro a tutti una buona giornata, un buon lavoro, specialmente ai panettieri. Saluto Daniela di Saluzzo, Margherita di Santena, Gianni Panatè, Walter di Sommariva Bosco e i panettieri di None. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, un abbraccio a te. Ciao Dalino.

0: Ciao Radio Manila.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
0: Ciao Radio Manila. Se siamo in viaggio per Roma, se potevi farci ascoltare The Sound of Silence, versione remix. E auguro una buona giornata a tutti i manilosi, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao Radio Manila, sono Fra. Mi puoi mettere Per sempre di Sal Da Vinci? Maddalena, questa è per te.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Ehi, hai sentito la novità?
2: Veramente, cado dal pero.
1: Sabato 26 settembre nelle principali città italiane potrai chiedere ai volontari Abio cosa significa prendersi cura dei bambini in ospedale e offrire un contributo in cambio di un cestino di ottime pere.
3: Il tuo sostegno servirà alla formazione di nuovi volontari perché possano svolgere un prezioso servizio in ospedale. Vai sul sito giornatanazionaleabio.org. Supporta anche tu Abio, da sempre al fianco dei bambini in ospedale.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: In diretta con la signorina Manila 9001.
6: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao carissima signorina, buongiorno. Per cortesia stamattina mi fai sentire Please Forgive Me di Bryan Adams. Ti ringrazio. Ti mando un abbraccio. Ti auguro un buon riposo. Saluto tutti i manilosi. Un bacio a Silvia, Elsa, Margherita e Eleonora. Un saluto ai panettieri Gianni, Lino, Walter di Sommariva, Walter di None e le famiglie. Un saluto a Tiziana e Marco della pasticceria di Canelli, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela la saluto, grazie, ciao.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Damiano da Pinerolo. Vorrei ascoltare l'ultima di Taylor Swift, grazie mille.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Ciao Radio Manila, sono Clarissa. Se possibile vorrei ascoltare Ivana Spagna con Mami Blu. Grazie e buona giornata.
1: Radio Manila te le suona.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna a Cinema in Festa.
10: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
12: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
13: Sono le 5:02.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, mi faresti ascoltare un selfie con la vita di Gigi D'Alessio? Un saluto a tutti i manilosi e buon lavoro da Angie.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.
3: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai,

Buongiorno Radio Manila e buongiorno a tutti voi in ascolto. La mia richiesta è una qualsiasi canzone di Olly. Grazie e buon martedì a tutti, Laura Dioleggio.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte. Tutte le notti.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Per

ti prego no, non smettere, non smettere mai. La notte è benzina, la notte è in catena, la notte questa faccia allo specchio. Oh, e ora cade giù.

0: Ciao signorina 9001, per favore mi faresti ascoltare Non avere paura di Tommaso Paradiso, un saluto da Pino. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno Radio Manina, come stai? Sono Margherita di Santera, questa mattina se possibile mi piacerebbe ascoltare Promise di Romeo Santos. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi, un bacio a Daniela, a Lino, ai panettieri di nonne, scusa, a Gianni di Carmagnola, a Walter di Sommariva, a tutte le persone che mi vogliono bene, un bacione grande grande a te, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Nel caso Romeo Santos fosse già passato, scegli tu una baciata a tuo piacere di qualcun altro. Grazie, ciao.

0: Buongiorno signorina 9001, sono Gabriella da Bra. Mentre sto andando a lavoro mi piacerebbe ascoltare Maledetti innamorati di Enrico Ligiotti. E niente che dire, auguro una buona giornata a tutti i manidosi, a te e chi non ascolta Radio Mani. Dai Game Over, ciao.
1: Non è per niente divertente

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Buongiorno Radio Manila, sono Pietro e questa mattina vorrei ascoltare La musica non c'è di Coez. E buona giornata a tutti. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, oggi mi fate ascoltare Raf con Infinito. Grazie Paola da Marene.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

0: Buongiorno signorina 9001, sono Stefano da Torino. Volevo dedicare a Giada Unica di Antonello Venditti, grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno Radio Manila, buongiorno signorina. Volevo chiederti la canzone, è vero che ci sei, di Biagio Antonacci. Dedichiamo tutti i manilosi, salutiamo grande Fabrizio di Sogliano, Denise e Lori, carissimi figlioli, Daniele Saluzzo, Vita Margherita, Grande Trumba, Disco Volante, Nino e Panattea, curando di buona giornata, Gianni Pante Carmagnola, Walter di San Maria Bosco. Salutiamo tutti quanti i manilosi che stanno ascoltando la radio, anche il panettiere di Volvera. E che dire, e chi non ascolta Radio Vanilla è sempre un super game over. Ciao signorina, adesso non è paratera, buona giornata a tutti.

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, buongiorno. Siamo ai saluti e augurando un bellissimo martedì a tutti. Vi lascio assieme ad Alice D'Amico. Un bacione dalla signorina Manila 9001.
0: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game ob.

0: Radio Manila.
1: Ma buongiorno Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Liguria, tutti coloro che ci ascoltano in tutti i modi possibili, buongiorno. Salutiamo la signorina Manila 9001, sempre gentilissima, che ci ha lasciato con dei pezzi bellissimi. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli con la vostra vocina. Buongiorno.
2: Scegli una canzone del Manila Boss.
3: Mon amour, je t'aime. Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme.

0: buscarte. Me da igual Madrid o París, solo contigo escaparme. Mon amour, si vous plaît, vámonos aquí.
1: Sai che finalmente ho capito come si legge? Soilo, Aitana Soilo, l'ho sentito nella canzone, buongiorno. Iniziamo così alla grande, cantando e muovendoci un po', bella, bella, avanti, chi c'è, dai.
2: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i manilosi. Alice, qui a Coconato c'è una bella rietta fresca, è un bello, si sta proprio bene. E niente, fai sempre tu. Ti auguro buon proseguimento. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Baci baci Stella.
1: Stella, l'hai già riconosciuta, la canzone che avevo nel taschino? Ah.

0: Tanta roba, si può dire ancora, anche alle 6:10 si può dire tanta roba. In Excess, Need You Tonight, su Manila, bella, avanti.
1: Sono la Romance, questa mattina mi fai ascoltare il Toto con Africa. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Un ciao dalla Romance, buon martedì a tutti.

0: sempre bella questa canzone, bella atmosfera. 338 50 38 908, buongiorno.
1: Buongiorno Super Alice, se ti fosse possibile stamattina mi faresti ascoltare Se la vidi Khaled. Ti ringrazio tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti i manilosi, un saluto in particolare a Marco e Tiziana della pasticceria e panettieri di Nonne. Ciao, buon martedì a tutti, da Vita.
0: Ciao Vita, ok, io la suono, però tutti con le mani in alto al cielo, a battere le mani, pronti?

0: Tel Aviv, Khaled, adesso cambiamo decisamente atmosfera. Buongiorno Alice, sono Giusy da Carasco. Oggi mi faresti ascoltare per favore La vita splendida di Tiziano Ferro. Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Saluto le manilose e i manilosi che già stanno giungendo sui miei social. Grazie, è la mia solita follia. Tiziano Ferro.
1: Amati più che puoi e poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi.

La vita splendida, Tiziano Ferro nel Manila Box Breakfast di oggi, che ormai 22 settembre è autunno inoltrato, a 30 gradi ma inoltrato, anzi ieri alla fine ce n'erano 31, ragazzi, ma che caldo faceva anche da voi? Ma buongiorno Alice, sono Giuseppe, buon martedì a tutti, manilosi mattinieri e a te spicco favoloso, ma tornerà un po' di instabilità nei prossimi giorni? Intanto io volevo sentire Genie in a Bottle di Christina Aguilera, mando bacino a Vita Graziella, che ascolta le mie Game Over, un bacino da Bettino innamorato, stay tuned. Allora, io non vedo ancora instabilità, Qui io vedo sole, temperatura ancora intorno a 25-26 gradi.

0: praticamente abbiamo conosciuto Christina Aguilera, ma era giovanissima, ma giovane. 338 50 38 908 per i messaggi. Però ragazzi, è buio, è buissimo. Avanti.
1: Ciao Aris, sono Stefania, volevo dedicare la canzone nuova di Annalisa Madama, Amica, a te, Pompi, Zumbe, Francesco, Giuseppe e il mio amore Alessio di Napoli. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over, un bacio, ti voglio bene. Stamattina alle 6 ci sono 12 gradi, fa freddo, ciao.
0: 12? Ma da dove ci chiami? Da dove ci mandi l'audiomessaggio? Va bene, sì, è vero, fa freschino, molto freschino rispetto a ieri, però ragazzi, di giorno va ancora soltanto, vero Steffi? Anche da te?

0: Annalisa e Madame ci hanno fatto questa sorpresa di questo singolo Amica, cantato insieme. Beh, è stato piacevole, però è ancora un nuovo singolo sino a venerdì, eh? Avanti, chi
1: buongiorno
0: c'è?
1: Buongiorno Alice, sono Cristina di Torino. Buona giornata. Senti, ciao. Questa mattina per favore mi metteresti mica Taylor Swift con The Fate of Ophelia, se non fosse possibile, Emanuela Aloia con Cartagine. Auguro a te e a tutti i manilosi una buona giornata. Un saluto a Paolo dell'Officina, a Daniela Saluzzo e chi non ascolterà domani Rete Mover, un bacione, ciao!
0: E come no, l'ascoltiamo, The Fate.

0: Fair Amofilia, Taylor Swift. Buongiorno Manilosi, buongiorno Manilosi. 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Buongiorno Radio Manila, sono Paola di Sommariva Perno. Mi piacerebbe ascoltare Santa Allegria di Vanoni. La dedico ad Auro di Sommariva. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Bacio, un abbraccio a tutti e due.
1: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila, te le suona quando vuoi.

0: Sad Allegria Remix, Ornella Vanoni su Radio Manila.
1: Ciao caro Anis, buongiorno.
0: Ciao.
1: Buon martedì a te e a tutti i manilosi. Come stai? Tutto bene?
0: Sì.
1: Io tutto bene, in giro per consegne. Stamattina avrei piacere di ascoltare Maria Maddalena di Sandra. Ti ringrazio, ti mando un abbraccio, saluto tutti i manilosi, un bacio a tutti i mattinieri. In particolare un bacio a Cristina di Torino, un saluto a Paolo all'officina e chi non ascolta Radio Manila e Dimo Over, Daniela, un saluto, grazie, ciao.
0: Ciao Daniela, Sandra è ovunque sui social.

Elena Sandra su Radio Manila, hai capito? Ancora sui social ovunque. Beh, questa canzone d'altra parte ebbe un successo pazzesco. Ciao, sono Stefania di Carmagnola. Volevo dedicare a mio marito 22 settembre di ultimo, perché oggi è il nostro 35esimo anniversario di matrimonio. Grazie mille, buona giornata. Wow, vi mandiamo un abbraccio.

0: Manila Box Breakfast.
1: Ciao, sono Pilion. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
4: Senti il silenzio.

0: Senti qualche chitarrina, questa è Upside Down, Diana Ross. Chi l'ha richiesta?
1: Buongiorno Domenico, buongiorno Alice. Ciao, sono Paolo Alpignano.
0: Ciao Paolo.
1: Ti chiedo questa mattina qui per l'officina la canzone di Gloria Gaynor, Upside Down. Salutiamo Daniela da Saluzzo. E chi non ascolta domani è un super super game over. Un saluto anche a Cristiana di Torino. Ciao.
0: Ciao, di chi era? Di chi era?
1: Forse è Diana Ross, la cantante.
0: Sì, ciao. Sì, è Diana Ross. Un abbraccio, Allora, chi abbiamo? Abbiamo la nostra Angela.
2: Alice, buongiorno a tutti. Buongiorno. Buon martedì, felice giornata. Alice, potresti farmi ascoltare per favore l'ultima canzone di Elettra Lamborghini? Grazie, fantastico Alice. Un bacio a tutti da Angela, vi voglio bene, a domani.
0: Ciao Angela, un bacio.

0: Bambina, Elettra, ma quando è che esci con un nuovo singolo? Non l'aspettiamo tutti. Allora, sono le 6.54, quasi 55. Su Manina, chi c'è?
1: Buongiornissimo, Sparalis. Mamma mia, come si dorme bene la mattina, che grana scendere. Ascolta nel viaggio questa mattina, ti chiederei se mi fai ascoltare Next Summer di Damiano David. E saluto Gigi il Camionaro, Cristina di Torino, Paolo dell'Officina di Alpignano e Osvaldino. E niente, chi non ascolta Radio Manile Game Over, sono Giacomo di Peveragno, un abbraccio.
0: Ciao.

0: Next Summer, Damiano David su Manila. Allora, siamo giunti in chiusura della prima ora. Chi c'è? E soprattutto, con cosa iniziamo anche poi la seconda ora avanti?
1: Ciao Alice, sono Valeria di Ispra.
0: Ciao.
1: Questa mattina mi fareste ascoltare Shine On di Rio e Medcon. Grazie, buona giornata. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Ciao, un abbraccio, ma certo, ma guarda, l'ascoltiamo tra poco. E poi con cosa iniziamo? Buongiorno Alice, per iniziare bene la giornata, no, scusate, questo, ciao, sono Miai di Borgone di Susa, vorrei ascoltare Notte Rosa di Umberto Tozzi e dedicarla a Jacopo. Chi non ascolta Radio Manila è game over, quindi abbiamo anche un grande successo in arrivo all'inizio della seconda ora. Prima però Rio e Medcon.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 7:03.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
4: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
6: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.
3: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Cosa, Umberto Tozzi, iniziamo così la seconda ora, un grande successo del passato. Questo è il Manila Box Breakfast, Maniloso, Manilosi, buongiorno. Sapete che esiste un numero mistico, colorato, artistico, catartico? Ma io però farei anche una, facciamo così, mi mandate via WhatsApp, insieme alla vostra richiesta musicale, anche l'aggettivo per descrivere il nostro numero che vi permette di mandare i vostri messaggi, soprattutto quelli audio, cioè con la vostra vocina, ma anche quelli di testo funzionano ancora alla grande, tanto che ne ascoltiamo, anzi ne leggiamo uno. Buongiorno Alice, per iniziare bene la giornata mi faresti ascoltare Romantici di Viola Valentino, che ne ascolta di Manile Game Over. Christian da Lodi, ciao Christian, guarda, quella canzone non è in playlist di Viola Valentino, però ti faccio ascoltare una canzone di Dufritti 13 di Viola Valentino, Rose e Chanel. Intanto mi raccomando, è scaricata la nostra app per avere sempre Manila portata di dito e di udito.

Chanel, questa canzone di Viola Valentino del Dufritti 12 su Manila, nel Manila Box Breakfast. 338 50 38 908, volevo questi messaggi. C'è il nostro Luca. Ciao Alice, sono Luca, ti prego, mi fa ascoltare l'ultimo di Cesare Cremonini, Paparazzi, ma non assomiglia a un'altra canzone, cosa ne pensi? Chi lo ascolta Radio Manila è Game Over. Va bene, l'ascoltiamo subito. Fammi un attimo fare mente locale.

0: ragazzi, la nuova di Cesare Cremonini, non lo so, ci devo fare un po' mente locale, mi ricorda, non mi ricordo, non è una canzone, ma mi ricorda il genere di rock, è un po' anni 90, vero? Allora, chi abbiamo adesso? Avanti!
1: Ciao Ale, sono Mimmo da Vaprio.
0: Ciao Mimmo!
1: Stamattina piacerebbe ascoltare Hai scelto me di Zucchero.
0: Aia!
1: E chi non ascolta domani il Game Over, ciao, grazie!
0: Ora purtroppo non è in playlist quella canzone di Zucchero, ma ne è uscito uno dello stesso anno, il 1957, Bambino io, bambino tu. Manila Box Breakfast!
2: Ciao, sono Luca Di Risio e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Il grande volley conquista Torino. Dal 20 al 23 settembre, Palavela. Ottavi e quarti di finale di CET Enel Eurovolley 2026 Men. Non farti raccontare lo spettacolo. Vivi le sfide decisive. Acquista subito i biglietti su TicketOne.it. CET Enel Eurovolley Men 2026. La grande passione scende in campo.
6: Dal 25 al 27 settembre le S Night Spice Buff ti aspettano a Settimo Cielo Retail Park. Tre giorni di musica live, esperienze gastronomiche e tanto divertimento per tutta la famiglia. Insieme ai partner Pittarello, Euronix, Mondo Convenienza e Capa Toast. Scopri tutti gli altri appuntamenti di settembre e Wow Park sull'app Settimo Cielo. Via Nicolò Paganini, Settimo Torinese.
7: Sport Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Bello anche questo pezzo finale di Bambino Io, Bambino Tu, 1957 Zucchero su Radio Manila. Al 338 50 38 908 è arrivato questo messaggio.
1: Buongiorno Alice, buongiorno, buongiorno a tutti i manilosi. Mi metti per favore o l'ultima di Ernia o l'ultima di Fabri Fibra. Grazie Alice, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Da Laura di Collegno, baci baci.
0: Ciao baci Laura, Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici, Goya. Cosa so?

0: Fabri Fibra e i Pinguini Tattici su Radio Manila. Adesso abbiamo la nostra Maria che scrive: vorrei ascoltare Più bella cosa di Ramazzotti, spero sia giusto il titolo. Baci baci, Maria da Gargallo. Ciao Maria, un bacio a te. Più bella cosa, ma certamente da cantare a squarciagola.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
6: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: Due verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
11: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Cioniere Achille Lauro con Per Noi. Allora abbiamo avuto il nostro Salvatore che mi ha richiesto la canzone del Bambolì Pezza, l'ultima a settembre. D'altra parte, dai, si sta chiudendo settembre, è giusto richiedere tutte le canzoni all'interno. Ah, ecco, mi manca settembre. Chi è che vuole richiedere settembre? No, si scherza naturalmente. E poi abbiamo anche ascoltato Cioniere Achille Lauro Per Noi, per la nostra Giuli. Buongiorno Alice, sono Nicolas da Santena e questa mattina ti chiedo se è possibile Moving to the Sun, che è passata da poco, però ho in alternativa una canzone di Marrakesh. Grazie, una buona giornata a chi non ascolta Radio Manila. Game Over, abbiamo scelto per te Insta Lover.
1: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila te le suona quando vuoi.

Addirittura Marrakesh, che è Insta Love, la versione però è Duffritti 23. Siete su Manila, buongiorno, Manila Box Breakfast 338 50 38 908. Ciao da Manila, sono Alessandra, vorrei ascoltare Training Season di Dua Lipa, e chi non ascolta di Manila è Game Over. Molto volentieri, eh. Intanto saluto tutti i manilosi collegati al nostro streaming. Hi.

0: E abbiamo il messaggio di Pino. È possibile ascoltare Purple Rain di Prince? Grazie, buona giornata a tutti manilosi. Bellissimo questo questo singolone di Prince che arriva tra poco. Ciao Pino.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono San Giovanni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers. La bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
5: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
6: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.

0: fantastici premi. Realizza i tuoi desideri con Happy You. Settimo cielo, via Niccolò Paganini, settimo torinese. Monte premi 34.184,18 euro oltre IVA. Durata manifestazione da 17 febbraio 2026 all'8 febbraio 2027. Regolamento completo sull'app.
1: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Alice D'Amico.
6: Il tuo messaggio al 338 50 38 908. Io ascolto Radio Manila. Alice D'Amico is on the air.
7: I never meant to

0: come è stato Prince Royce insieme con Tardos in chiusura della seconda ora? Ci sono i news, vero? E torniamo con quale canzone? La canzone richiesta, una canzone richiesta da...
1: Alice, buongiorno, tutto bene? Gentilmente questa mattina mi faresti ascoltare una canzone di Disturbed, quella che vuoi, tanto sono tutte belle. Un abbraccio a tutti e chi non ascolterà di Manila è game over.
0: Iniziamo la terza ora con i Disturbed, allora tra poco. Ciao Roberta, rimanete appiccicati.
2: La tua radio sempre, Radio Manila.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Radio Manila. Radio Manila.
6: Ora esatta. Sono le 8:01.
7: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2.

0: 0266203445. Manila News. Le notizie su Radio Manila.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, lo dispone la Costituzione. Lo ha scandito il presidente Mattarella, che ieri ha inaugurato l'anno scolastico ad Amatrice a 10 anni dal terremoto nel centro Italia. La scuola, ha ricordato il capo dello Stato, deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti, a unire e a non lacerare, superando i muri della diffidenza e dell'incomunicabilità. Ma sentiamo le parole del presidente della Repubblica.
2: La scuola è la leva più importante e più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
1: E di scuola ha parlato anche il cardinale Zuppi. Non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo, ha affermato il presidente della CEI aprendo il Consiglio Permanente dei Vescovi. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace, ha aggiunto Zuppi, riferendosi implicitamente all'annuncio della Premier Meloni di un tetto agli stranieri in classe. Tra Russia e Ucraina una guerra assurda che deve finire, lo ha detto ieri Donald Trump alla vigilia dell'81esima Assemblea Generale dell'ONU a New York. Oggi potrebbe ricevere il leader ucraino Zelensky, che nelle scorse ore avrebbe incontrato in uno scalo irlandese il direttore della CIA Ratcliffe. Nuovo nulla di fatto intanto tra i ministri degli esteri europei per nuove sanzioni contro Mosca. Le sanzioni sono un pilastro della nostra risposta alla guerra russa in Ucraina, ribadisce l'alta rappresentante della politica estera UE Callas. La stessa leader della diplomazia europea ha auspicato il rafforzamento della missione Aspides per la libera circolazione nel Mar Rosso dopo la conquista da parte dei ribelli Houthi degli accessi meridionali. E nella penisola araba ancora fuoco incrociato. Un triplo raid aereo attribuito alla coalizione a guida saudita ha colpito una città portuale dello Yemen. Secondo fonti locali ci sono almeno 6 morti e diversi feriti. I migliaia ieri a Milano hanno partecipato nella Basilica di Sant'Ambrogio ai funerali di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
3: Cori e applausi all'ingresso e all'uscita del feretro coperto dalla maglia dell'Inter numero 8. Sandro Mazzola l'ha indossata per 17 stagioni nelle quali ha vinto tutto: scudetti, coppe dei campioni, intercontinentali. Un campione dentro e fuori dal campo, sottolinea una bandiera dell'Inter, Beppe Bergomi.
4: Una persona, un uomo e poi una leggenda, un grande campione che non è mai stato divisivo.
3: Il presidente dell'Inter Marotta rimarca l'importanza dell'eredità morale di Mazzola.
5: Noi abbiamo un dovere principale, che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene e che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, perché in Mazzola si trovano tanti elementi che possono caratterizzare la crescita delle persone: l'umiltà, la cultura del lavoro, il senso di appartenenza.
3: Lo stesso senso di appartenenza omaggiato nello striscione di saluto degli ultra dell'Inter. Il tuo nome resterà tra le pagine della nostra storia, il tuo ricordo nel cuore della nostra curva.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Manila News.

0: Era pelle d'oca questa terza ora. Buongiorno. Questi erano i Disturbed nella loro versione di Sound of Silence su Manila. 338 50 38 908, per questi messaggi. Buongiorno Manilosi, buongiorno Manilosi. Vabbè, il numero catartico e artistico di Radio Manila che abbiamo.
1: Ciao Manila, mi fai ascoltare qualche canzone di Antonello Venditti? Un bacio e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ramona da Novara.
0: Ciao Ramona, ti mando un abbraccio. Allora ascoltiamo Cosa avevi in mente.

0: Pente Antonello Venditti nel Manila Box Breakfast. Mi chiedete sempre le previsioni, ragazzi, è così, cioè io vedo sempre il solino e la mattina vedete che ci sono un po' di nuvoli, però in nuvole, però in realtà poi si apre, poi è bello il tempo e la temperatura continuerà a rimanere fra i 24 e i 26 gradi, dipende dalle giornate, ma io sono sicuro che invece rimarranno anche un po' più alte, soprattutto nei prossimi giorni. Buongiorno Alice, sono Barbara da Volpiano. Oggi, in occasione del compleanno della mia amica, vorrei ascoltare una canzone degli anni Ottanta.
1: Claudia Gerini, e vi ricordo
0: arriva tra poco, dicendole tanti auguri, amica di Barbara. Continua sempre così, ciao!
2: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
3: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come Cuneo. EcoCN.it.
4: Un usato garantito con prezzo trasparente e nessuno.

0: Aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it. Anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
1: Che bella tovaglia! Dove l'hai presa?
2: Non te lo dico.
1: Anche le lenzuola e il tuo intimo. Dove l'hai preso?
2: Non te lo dico. Oh!
3: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
4: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, a San Fred, cogli l'attimo.
5: Mondo Juve compie gli anni, tanti auguri a noi, punti doppi per voi.
6: Approfitta del booster di compleanno, scarica l'app di Mondo Juve e ricevi il doppio dei punti su ogni acquisto e ogni visita. Più punti accumuli, più ottieni vantaggi.
5: Ti aspettiamo, tangenziale sud, uscita De Boucher, Nichelino Vinovo.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Alice D'Amico.
10: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Barbara che dedicava, è qui che mi sono bloccato, ragazzi. Dedicava la sua amica, allora, auguri a amica di Barbara. Continua sempre così, questo era il messaggio. E quindi non c'era il nome, sono rimasto un po' così, eh. Ciao Alice, sono Adriano da Susa. Potresti mettere There is a lie that never goes out degli Smith? Grazie, chi l'ascolta di maniera, è Game Over, ma certamente. Dai, la ascoltiamo. Volentieri.

0: Mikey the Smith sono venuti a salutarci nel Manila Box Breakfast questa mattina con There is a Light That Never Goes Out su Radio Manila. 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Avanti.
1: Ciao Ali, sono Manuel da Carmagnola e sono imbottigliato nel traffico della tangenziale di Torino. Mi fai ascoltare per piacere Sei un mito degli 883? Ciao a tutti, chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, mi raccomando, se siete nel traffico, siete con noi. È un po' la nostra missione, quella di tenervi compagnia anche in coda.

0: Se un mito, vabbè, l'avremmo cantata tutti a squarciagola. Anche magari i miei mini Marilosi che proprio adesso sono, hanno fatto l'ultima entrata a scuola. Ma c'è ancora qualcuno che fa un orario invece diverso, diverso magari un po' più corto, o addirittura entrano alle 9? C'è qualcuno? No, chiedo per sapere. Avanti.
1: Buongiorno Alice, buon martedì. Sempre in ritardissimo, però oggi volevo condividere il mio giorno speciale, perché è il compleanno di mia figlia, oggi compie 42 anni e mi ha reso nonna da 6 mesi, da poco, di nuovo, e volevo dedicargli la canzone Pink degli Aerosmith, che il suo mondo e il loro mondo sia sempre pitturato di rosa, speriamo. Io ti mando il mio bacione smaccoso, ti auguro una buonissima giornata, una buona giornata a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Vanille, game over. Ciao ciao Lui.
0: Ciao Lui, allora tanti auguri anche da parte nostra a tua figlia. E adesso ci ascoltiamo la viabilità e torniamo con il rosa tra poco.
2: La tua musica suona su Radio Manila.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: house.fileni.it.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Buongiorno e ben ritrovati. In apertura alla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Borgaro e Bruera in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Ci spostiamo sulla diramazione di Moncalieri, per traffico intenso il traffico rallentato fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Rallentamenti per traffico intenso sono presenti anche sulla A4 Torino-Milano fra Chivasso Est e Settimo in direzione Torino. Infine la A32 Torino-Bardonecchia, per un mezzo in panne si rallenta fra Vigliana Centro e Rivoli in direzione Torino. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Manila. Viabilità.
10: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ragazzi, cantata fino a perdere la voce, Pink degli Aerosmith, su Radio Manila. Dai, chi c'è sul 338 50 38 908? Avanti.
1: Alice, come stai? Spero bene. Tutto bene. Io abbastanza bene, a parte questo tempo un po' già autunnale. Sono Giusy dai Vercelli e inaugurare un bellissimo martedì a We Speaker e a tutti quelli che mi conoscono, soprattutto al mio Muruccio Monica che vi ascolta anche tutti i giorni. Volevo richiedere una delle mie canzoni preferite, Glorious di Andreas Johnson. Ti mando un grosso abbraccio e ricordo che chi non mi ascolta, soprattutto dalla come faccio io, è game over. Baci a tutti, soprattutto a Monica. Ciao!
0: Ciao, un bacio, Glorious!

0: Un anno prima del cambio millennio usciva Andreas Johnson con Glorious, grande successo.
1: Ciao Ali, ci sono Ramona da Chivasso. Vorrei ascoltare allora, se fosse possibile, Labirinto di Luca. La dedico a tutti i manilosi, a te, auguro a tutti una buona giornata e chi non ascolterà domani la Game Over. Grazie mille.
0: Ciao Ramona, eccolo Luca.

0: ti scordare di me, di me e noi.
1: Luca il labirinto su Radio Manila. Ah, e vedi, c'è la nostra Marcella che scrive: mia figlia esce ancora alle 12. Ciao. Ah, ci sono ancora gli orari, diciamo così, insomma, temporanei, ma alcuni poi vanno avanti per tanto, altro che temporanei, avanti.
2: Buongiorno Manile, Manilosi, Manilesini, ciao da Max Nanonano, buongiorno Mitico Alice, vorrei ascoltare To Be With You di Mr. Big.
1: Ah, che bello.
2: Tutti, chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Bellissima, direi momento karaoke tra poco su Manila.
3: Manila Box Breakfast.
4: Ciao, sono Samuel e volevo dirvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
5: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
6: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
7: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
8: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
9: Chi è?
10: Controllo sicurezza sul lavoro.
9: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
11: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
12: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
13: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooroDoro.it.
15: Mondo Juve compie gli anni. Tanti auguri a noi, punti doppi per voi.
16: Approfitta del booster di compleanno. Scarica l'app di Mondo Juve e ricevi il doppio dei punti su ogni acquisto e ogni visita. Più punti accumuli, più ottieni vantaggi.
15: Ti aspettiamo. Tangenziale Sud, uscita a Debuchet, Nichelino Vinovo.
17: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
18: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
19: Manila Box con Alice D'Amico.

0: suonavamo questa canzone bellissima, Mr. Breaker, To Be With You, su Radio Manila. Dai, che abbiamo Marianna, Miriana, scusate.
1: Radio Manila, siamo Miriana.
2: Benissimo.
1: Stiamo andando dove?
2: All'asilo. E voglio la canzone di You Fine Day.
1: Vorremmo chiederti se ci metti Dai Dai di Shakira. E chi non ascolta Radio Manila è un super.
2: Super Game Over. Ciao.
0: Ciao, un bacio dall'alto sulla testa da parte mia.

0: questo paradiso, le taxi.
1: No, però dai.
0: Allora, ho trovato, attenzione, ho trovato anche lo sticker. Come sì. si chiama? Sticker, sì.
1: Sticker, sì. No,
0: di
1: ma
0: quel
1: dai.
0: Famoso.
1: Ma che cavolo.
0: Lavoratore del Festival di Sanremo.
1: Stella.
0: Quella stella, quella stella santa.
1: Santa che si è messo a raccogliere.
0: Che praticamente passava a raccogliere
1: mani nude.
0: A mani nude. ho creato lo sticker, capisci?
1: Ma io dico, no? Ma perché io potessi farvelo vedere, perché poi allora, è creato da te.
0: Allora, ve lo giuro.
1: Il retro del cavallo se, con un. No.
0: Se c'è qualche maniloso all'ascolto che vuole lo sticker del cavallo,
1: del raccoglitore del cavallo.
0: Non so se vi, ma magari parliamo alla gente, non se lo ricorda. Perché quando Bocelli arrivò a cavallo a Sanremo.
1: Sì, sì. Vero.
0: Il cavallo, tesoro mio.
1: Gioia, si è un attimo lasciato andare. Ha avuto anche quell'attimo. Poi un animale, Stella.
0: Sì.
1: Si è lasciato andare.
0: A mani ecco. Nude.
1: E il signore a mani nude che prendeva ste. Cioè, che
0: con
1: poi,
0: il pass. A mani nude con il pass. Prendeva.
1: Stella.
0: Avete capito che cosa?
1: Sì,
0: prendeva.
1: E prendeva gli escrevi. Cioè, comunque non quelle robine che fa le capre.
0: No,
1: cioè,
0: no.
1: Il cavallo.
0: Quello è facile. Quello è poi.
1: Il cavallo fa delle robe. Gioia.
0: Quello è facile, poi prende una fionda. Beh. No.
1: Ma perché?
0: Vabbè, perché? Ho fatto lo stesso. Chi lo vuole, io in qualche modo lo farò avere.
1: Sì, sì, sì, perché.
0: In qualche modo.
1: È una chicca, veramente. Bello, bello, sì. Vabbè. Bello.
0: Va bene, sai cosa faccio? Lo mando sì. sul numero di Manila in modo che memorizzi su WhatsApp.
1: Sì, adesso lo metto come tua foto profilo, adesso metto quella. Quando mi chiami che mi compare quello. Bene.
0: Va bene, dopo questo io ti lascio. Buona
1: sì.
0: giornata.
1: Va
0: Manilosi.
1: Bene.
0: Baci, baci, rimanete. No, no, non posso dirlo adesso. Appiccicati.
1: No, che sembra una cosa.
0: Baci, ciao. La tua radio sempre. Radio Manila.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast.

0: Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru. Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta, sono le 9:04.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
5: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
8: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. Monito di Mattarella ieri da Amatrice, dove ha inaugurato l'anno scolastico a 10 anni dal terremoto nel centro Italia. La scuola prepara tutti e aperta a tutti, lo dispone l'articolo 34 della Costituzione, ha scandito il capo dello Stato, che ha ricordato: la scuola deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti e a non alzare barriere, ad unire e a non lacerare. Poi un invito anche alla luce dei recenti episodi di cronaca: gli insegnanti non devono essere lasciati soli dalla società e le istituzioni non devono cedere dalla loro responsabilità in contesti difficili. La precondizione indispensabile di una scuola costruita sulla centralità della persona è la diffusione di un'autentica cultura del rispetto, ha ricordato il ministro dell'istruzione Valditara, che poi ha ribadito: senza padronanza dell'italiano non c'è integrazione né successo scolastico. Sono già iniziati i bilaterali alla vigilia dell'Assemblea Generale dell'ONU al via New York. In primo piano il faccia a faccia tra Macron e Trump, concordato un impegno comune per la libera circolazione nello stretto di Hormuz e nel Mar Rosso. La missione europea conta solo una decina di navi e non ne abbiamo altre, ma ne servirebbero di più, lamenta l'alta rappresentante Callas, mentre il conflitto nella penisola araba non conosce sosta. Nelle ultime ore bombardamenti della coalizione a guida saudita in una città portuale dello Yemen controllata dai ribelli filo iraniani. Almeno 6 i morti. Operazione dei carabinieri di Pesaro e Urbino nei confronti di 4 giovanissimi sospettati di aver fabbricato bottiglie incendiarie del tipo Molotov, scattati perquisizioni e sequestri, requisiti tablet, computer e smartphone che saranno ora sottoposti ad analisi. È stato inoltre rinvenuto materiale cartaceo contenente, tra le altre cose, riferimenti per realizzare e utilizzare manufatti incendiari. I 4 indagati, 2 dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna, sarebbero vicini a collettivi composti da studenti e da soggetti riconducibili ad ambienti antagonisti. Calcio: è iniziata l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia, attesa da 4 partite di Nations League in 11 giorni, a partire da quella di venerdì sera a Roma contro il Belgio. Al gruppo azzurro si sono aggiunti Ricci e Ruggeri, sostituti degli infortunati Cristante e Di Marco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
8: Manila News.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Roberta Mucchi.

I Blues Brothers Soul Man aprono ufficialmente il Manila Vox Brunch. Buongiorno, buongiorno manilosi e manilosi all'ascolto, ben arrivati, la mucchia è arrivata. Oggi era un po' sì, quel soul, quel sound particolare, sono un po' non incasellabili i Blues Brothers, quindi certo che sono rock ma sono soul, sono molto altro, e devo dire che avevo voglia di ascoltarla insieme a voi. Allora io arrivo giusto così per farvi capire che ci sono, ma tutto il resto lo sapete molto bene, lo decidete voi che siete già tantissimi, compreso lo sticker di Alice che mi è arrivato momento, che mi è arrivato qua sulla chat di Radio Manila, l'ha fatto veramente, mi ha mandato lo sticker, io veramente non ho parole, devo essere seria, è una parvenza di serietà. Allora, voi siete gli unici indiscussi protagonisti qui al 338 50 38 908, numero indispensabile chiaramente per partecipare ai vari Manila Box, nello specifico adesso noi staremo insieme fino a mezzogiorno. Allora vado subito, dai, ciao Roby, sono Andre, vorrei ascoltare Clara e San Giovanni con le ragazze, chi non ascolta Radio Manila è game over, buona giornata a te e a tutti i super manilosi. Ciao Roby, grazie. Allora grazie a te Andre, Clara e San Giovanni, arrivano le ragazze.

le ragazze Clara e San Giovanni. Allora vado avanti. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare una canzone di 22 Simba, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora arriva We Shine.

Sento la folla ad allinearlo, spengo. Spero anche tu così lo senta meglio. Finché non si sentirà fino a dove stai.

0: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12, a Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
2: Ormai è tardi.
3: Non è mai troppo tardi per riparare la tua macchina utensile. Brushless Technology a Settimo Torinese offre 20 anni di esperienza nei settori meccatronico-elettronico, industriale ed è in grado di far ripartire la produzione tempestivamente. Brushless Technology a Settimo Torinese. Brushlesstechnology.com.
4: Il grande volley conquista Torino. Dal 20 al 23 settembre, Palavela. Ottavi e quarti di finale di CET Enel Eurovolley 2026 Men. Non farti raccontare lo spettacolo. Vivi le sfide decisive. Acquista subito i biglietti su ticketone.it. CET Enel Eurovolley Men 2026. La grande passione scende in campo.
5: Che occasione all'Autofrancia.
6: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
5: Autofrancia.
6: Scopri di più su autofrancia.it.
7: Sport Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Roberta Mucchi.

Ciao Roby, sono Eli, mi fai ascoltare Loser di Tame Impala. Chi non ascolta Radio Manila è game over, grazie Roby. Allora, grazie a te, chi non ascolta Radio Manila è super game over. Allora, voglio salutare anche la nostra Marcella. Allora, Marcella, ti è scappato un vocale un po' lunghetto, 56 secondi sono tanti, non posso mandarlo in onda. Ho ascoltato attentamente il tuo messaggio e ovviamente recepito. La cosa più importante è che la richiesta musicale, la canzone che hai voglia di sentire, che è Ultimo con 22 settembre, che cade giustamente a puntino perché oggi è proprio il 22 settembre, arriva per te.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
2: Amata da notai, designer e artigiani.
3: Si ha dimenticato i maniscalchi.
2: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
4: Ha dimenticato i discount.
2: Giusti discount.
4: Ormai non vale più.
2: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Ancora ben trovati, in apertura segnaliamo un incidente sulla 4 Torino-Milano fra Volpiano e Settimo in direzione Torino. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino. Per traffico intenso si rallenta fra Corso Francia e Pianezza in direzione Milano e fra Corso Regina Margherita e Bruera in direzione Savona. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
10: Manila. Via Vita. Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Roberta Mucchi.

su Radio Manila alle 9.36. Vi ricordo, manilosi, le nostre pagine sui social, mi raccomando, Radio Manila Piemonte su Facebook, Radio Manila su Instagram, seguiteci, soprattutto scaricate l'app di Radio Manila, è fondamentale. Allora sì, caffè alla grande, Marco, ma caffè proprio a profusione questa mattina, liscio liscio, neanche macchiato. Poi verso le 11 facciamo merenduccia, non so con cosa perché non mi sono portata niente stamattina, sono uscita troppo di corsa, ma sicuramente un altro caffettino. Ciao Mucchi, mi farebbe piacere ascoltare Parlare d'amore di Brescia e Saif, un saluto da Alessia. Allora Ale, arriva tutta per te, Parlare d'amore.

0: Buongiorno Uki, sono Gaietta da Chieri.
1: Ciao.
0: Finalmente sto guarendo da questo fastidioso raffreddore, anche
1: male.
0: Se c'è ancora qualcosina, però molto meglio.
1: Immagino.
0: E ti vorrei richiedere una canzone di Michael Jackson, se fosse possibile, Wanna Be Starting Something, o altrimenti Bad. Grazie, auguro tutti una buona giornata, te buon lavoro, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Ciao Gaietta, dai, ti sento molto meglio, mi raccomando, guarisci presto un sacco con il raffreddore. Speriamo insomma che mi risparmi, ma più che altro perché sennò avrei una voce terribile da dare a voi. Arriva Michael Jackson.

0: Ciao!
1: Siamo la rappresentante di lista e chi non ascolta Radio Manila
2: è game over.
3: Ciao, sono Gigi D'Alessio e se non ascolti Radio Manila sei game over, cioè fuori dal gioco.
4: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
7: Mondo Juve compie gli anni. Tanti auguri a noi, punti doppi per voi.
8: Approfitta del booster di compleanno. Scarica l'app di Mondo Juve e ricevi il doppio dei punti su ogni acquisto e ogni visita. Più punti accumuli, più ottieni vantaggi.
7: Ti aspettiamo. Tangenziale Sud, uscita Debuscè, Nichelino Vinovo.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Voto che c'è Laura Pausini su Radio Manila, mancano 10 minuti alle 10, io vado avanti imperterrita perché siete tanti. Ciao Roby, sono Adriano da Susa, potresti mettere There is a light that never goes out degli Smiths, grazie. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Allora arriva dal 1986, ce li ascoltiamo.

Ciao Robertina, sono Silvia, mi puoi far ascoltare Eros Ramazzotti con qualche canzone vecchia tipo Taxi Story o Dolce Barbara? Grazie. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Allora, beh, siamo legati ovviamente, dai, anche alle vecchie canzoni, no, dei nostri artisti preferiti, perché le abbiamo proprio vissute. Allora, queste due canzoni non sono in programmazione, ma lo è sicuramente Terra Promessa, targata 1984, un bel salto nel passato, ce l'ascoltiamo insieme, arriva Eros.

Chissà quanti, sì, a me hanno cantato questa canzone di Eros. Ciao Robertina, sono Silvia. Mi puoi far ascoltare una canzone di Fred De Palma? Sì, certo che te la posso far ascoltare. Se fosse possibile, la testa gira. Allora, due Silvie nel giro di poco tempo. Un altro messaggio. Ciao Robby, sono Antonella. Vorrei ascoltare La testa gira di Anita e Mischilla e Fred De Palma. Chi non ascolta Radio Manile è game over. Vuole ascoltare La testa gira? Inflazionatissima oggi anche Pablo. Ciao Robby, sono Pablo. Detto Pablito, posso ascoltare La testa gira per una botta di energia? Certo che sì, arriva.

0: ed è game over.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 10:03.
3: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Oggi a New York l'Assemblea Generale dell'ONU, già iniziati i primi incontri a margine, in un bilaterale Macron-Trump concordato un impegno comune per la libera circolazione nello stretto di Hormuz e nel Mar Rosso. Parigi, da quanto si apprende, sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza per sbloccare lo stretto. La missione europea Aspides conta solo su una decina di navi e non ne abbiamo altre, ma ne servirebbero di più, nota l'alta rappresentante per la politica estera Callas, mentre si estende il conflitto nella penisola araba. Nelle ultime ore bombardamenti della coalizione a guida saudita in una città portuale yemenita controllata dai ribelli filo-iraniani, almeno 6 i morti, diversi i feriti. Sul tavolo della 6 giorni di incontri tra circa 130 capi di Stato e di Governo, anche la guerra in Ucraina, un conflitto assurdo che deve finire, ribadisce il presidente USA Trump, che oggi dovrebbe vedere il leader di Kiev, Zelensky. Assente a New York la premier Meloni, l'Italia sarà rappresentata dal ministro degli esteri, Tajani. E l'escalation della minaccia Houthi anche dopo l'attacco alla base saudita di Taif con la distruzione di un caccia italiano spinge il governo a ridefinire la mappa della presenza militare nel Golfo Persico. Il dossier è stato al centro di un vertice ad altissimo livello convocato ieri a Palazzo Chigi. Si pensa a una movimentazione di militari verso territori più sicuri. Sono in corso valutazioni con principale focus sulla sicurezza dei contingenti, sulla presenza nazionale nell'area, ha dichiarato il ministro della difesa Crosetto. Tra i temi affrontati anche la situazione dello stretto di Bab el-Mandeb dopo le dichiarazioni dell'alta rappresentante Callas. La scuola deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti e non alzare barriere, a unire e a non lacerare. Lo ha ricordato ieri il presidente Mattarella inaugurando ad Amatrice l'anno scolastico a 10 anni dal terremoto nel centro Italia. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, lo dispone l'articolo 34 della Costituzione, ha poi scandito il capo dello Stato, che ha rivolto un appello anche alla luce dei recenti episodi di cronaca. Gli insegnanti non devono essere lasciati soli dalla società e le istituzioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Manila News.
7: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
8: Scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Zizam Ed Sheeran inizia la seconda ora di Manila Box Brunch con questa bellissima canzone di Ed Sheeran. Allora io andrei avanti e sentirei chi bussa. Pronto?
1: Buongiorno Mucchi.
0: Buongiorno.
1: Ben arrivata.
0: Ciao
1: Mucchi, volevo ascoltare Robert Miles col Children, perché sabato scorso sono andata a festeggiare il mio tempo indeterminato e c'erano, sai, anni 80 90, e credimi, non ci ho capito più niente, Mucchi, era una vita che non andavo a ballare e mi sono divertita tantissimo.
0: Che bello, brava.
1: Vorrei sbloccare un ricordo un po' a tutti.
0: Beh, certo.
1: Niente, vi auguro un buon proseguimento, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Baci baci Mucchi, Stella.
0: Ciao Stella, beh, hai fatto bene a festeggiare alla grande, poi dai, con gli anni 80, 90, non si sbaglia mai, insomma, bene. Allora si torna indietro, proprio la regina della musica dance, la canzone proprio che è stata simbolo degli anni 90, un capolavoro unico in questo genere, Children, Robert Miles.

Robert Miles, Children su Radio Manila. Ciao Radio Manila, siamo lo scalo ex unico di Novara, ci fai ascoltare Una vita da mediano dell'Iga, grazie a chi non ascolta Radio Manila è un game over, allora ce l'ascoltiamo questa bella canzone dell'Iga targata 1999.

0: Ciao ragazzi, sono Shade. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Chi è?
2: Controllo sicurezza sul lavoro.
1: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
3: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
4: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
5: Hai bisogno di un veicolo commerciale per ripartire con il tuo business? Allora scegli il chilometro zero di Ford Autos Società Benefit. Più di 200 veicoli disponibili come Transit Courier da 17.950 euro, Transit Van e Custom da 25.300 euro, Ranger da 29.400 euro, tutti IVA esclusa. Disponibili anche telai già allestiti con tasso dal 5,99 o senza vincolo di finanziamento, ma in pronta consegna e fatturabili nell'anno.
6: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
7: Sport Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Backstreet Boys e ce li siamo ascoltati qui su Radio Manila, bella, bel sound che mette un po' di buon umore questa The Dino Movie. Allora andiamo avanti, buongiorno Roby, sono Fabrizio. Appena letta la notizia che sarebbero venuti The Lemonheads a suonare a Torino, non ho resistito, ho comprato i biglietti, guarda, ma ne ero certa, questa rock band, se non sbaglio loro sono di Boston, possiamo dire che è un rock alternativo particolare, insomma, un po' di punk rock, un po' di melodie anche mischiate al pop. Comunque hanno fatto cose molto fighe Lemonheads, quindi è fatto bene a comprare il biglietto. Mi fai ascoltare una canzone di Nirvana, chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora ce l'ascoltiamo questa Lithium del 1992.

0: 1992, una delle canzoni sicuramente della mia vita, Lithium dei Nirvana. Allora andiamo avanti e sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Ciao a tutti malinuosi.
0: Ciao.
1: Sono Federico di Sesto Calende.
0: Ciao.
1: Volevo mettere La Bamba per il mio collega Gino, che pensa sempre a noi con Radio Manila. Dai, se non ascolti Radio Manila sei gay over.
0: Giusto, dai, La Bamba arriva allo Slobos.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: www.eni.it.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: E ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo?

0: Piano è settimo in direzione Torino. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino. Per traffico intenso si rallenta fra Corso Francia e Pianezza in direzione Milano e fra Corso Regina Margherita e Bruera in direzione Savona. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Via Vita. Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box
1: con Roberta Mucca.

Ciao Roby, sono Stefano. Stamattina, se puoi, mi fai ascoltare il cerchio della vita di Spagna. Grazie e buona giornata. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Questa canzone del 1994, molto intensa, arriva a Spagna su Radio Manila.

0: Pensa, il cerchio della vita, Spagna, su Radio Manila. Pronto?
1: Ciao Radio Manila, sono Tommaso di Borgo Manero e vi sto ascoltando anche dalla Svezia, da Göteborg. Volevo chiedervi se fosse possibile ascoltare una canzone di Tedua, Artifive o Saif. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, allora andiamo con Swag Music, il nuovo singolo di Artifive.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: 30 anni insieme, 30 anni di inclusione. Dal 2 al 4 ottobre l'associazione L'Isola che non c'è ti aspetta a Grugliasco in provincia di Torino per il suo trentennale. Ecco gli appuntamenti per festeggiare insieme. Venerdì 2 ottobre alle 20:30 concerto gratuito dei Ladri di Carrozzelle alla Nave presso il Parco Le Serre di Grugliasco. Sabato 3 ottobre il pranzo sociale con musica e alle ore 20:30 serata ingresso libero sempre presso la Nave al Parco Le Serre di Grugliasco con il più grande show, uno spettacolo emozionante presentato dai ragazzi dell'associazione. Domenica 4 ottobre laboratorio e giochi per tutte le età nella sede dell'Isola che non c'è con merenda finale. Festeggia con l'Isola che non c'è di Grugliasco, Torino, il suo trentennale. Programma completo sul sito l'isolachenoncegrugliasco.org o al numero 340-00-64768. Ripeto, 340-00-64768. L'Isola che non c'è, 30 anni di inclusione.
2: Ciao, sono Tommaso Piotta e questa è Radio Manila. Chi non l'ascolta è Game Over, fine dei giochi. Bella!
3: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31 comprooro.it.
6: Che occasione all'Autofrancia.
7: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
6: Autofrancia.
7: Scopri di più su autofrancia.it.
8: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
10: Domenica 27 settembre, Benefica on the Road arriva a Bricherasio. Preparati a una giornata di shopping, qualità e convenienza in un elegante mercato all'aperto. Troverai abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi e articoli per la casa a prezzi super. Dalle 8:30 alle 18, vieni a vivere tutta l'allegria di Benefica on the Road. Domenica 27 settembre a Bricherasio, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social e non mancare.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
12: Radio Manila te le suona.

Of the Sun Changes su Radio Manila. Sono quasi le 11 e tra poco è quasi ora di merenduccia, direi. Cominciate a capire, io mi sa che mi farò un caffè macchiato. Ce lo prendiamo insieme. Ciao Radio Manila, vorrei dedicare a mia mamma Veronica Zitti e Buoni, Demone Skin, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Arrivano

0: e buoni Måneskin su Radio Manila. Pronto?
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Sono Adelina, in macchina con i miei genitori.
0: Ciao.
1: E stiamo andando a Bergamo e volevamo ascoltare 5 minuti di Alfa, o se non fosse possibile la nuova canzone di Alfa e Gigi D'Alessio. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, un abbraccio. Allora, Alfa l'abbiamo ascoltato poco fa con Jovanotti, Buon Vento, però io a questa vocina faccio un po' fatica a dir di no. Possiamo fare una piccola eccezione? Arriva Alfa con 5 minuti, dai. Sì, è già partita.
2: E guarda fuori, la luna in cielo, ma è già mattina. Ha fatto tardi la sera prima. E quando piango tu sei la diga, sempre pronta a farmi ridere. Diventi rossa se ti guardano in strada. Sembra sia per te alba chiara. Si dice che il tempo ripara, ma i giorni passano sopra.

0: Ciao Salonec, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: La tua radio sempre!
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 11:03.
5: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione...

0: Leggere il set informativo su Zurich.it.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Applausi e cori davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio prima e dopo i funerali di Sandro Mazzola. Milano ha reso ieri l'ultimo saluto alla leggenda dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni, è stato sepolto nel cimitero di Monza. Oltre ai familiari presenti alle esequie e delegazioni di varie squadre, Inter in primis, esponenti delle istituzioni non solo sportive e tanti ex calciatori. Il ricordo di Mazzola nelle parole di una bandiera nerazzurra, Beppe Bergamo.
4: Sandro diceva che il nerazzurro ti entra dentro, ed è così. Quindi chi poi indossa quella maglia incarna dei valori che sono unici per una persona, un uomo e poi una leggenda, un grande campione che non è mai stato divisivo.
3: Tra volti noti e new entry, l'Italia lavora a Coverciano in vista del debutto in Nations League. Sulla strada del Roberto Mancini bis, anche il peso del discusso addio all'azzurro nell'estate 2023. Maurizio Pizzaferrato.
5: Non sappiamo se ci sia tutta questa voglia di nazionale nel calcio dopo tre flop mondiali consecutivi, ma ora vedremo maglie azzurre per ben quattro volte in 11 giorni. Inizia la Nations League e l'Italia del figlio il prodigo Roberto Mancini se la vedrà nell'ordine con Belgio, Turchia, Francia e ancora Turchia. Inizia un nuovo corso che mixa qualche senatore a numerosi giovani, ma non solo per apparire, assicura il CT nella prima conferenza in quel di Coverciano.
6: Sono qua per vincere, non sono qua per, non inizio mai per perdere, quindi io sono qua per cercare di vincere il più velocemente possibile.
5: Di Marco e Cristante a casa, Roma Inter ha lasciato il segno, al loro posto Ruggeri e Ricci. Lo start è venerdì 25 all'Olimpico contro il Belgio. Come verrà accolto Mancini, l'ultimo CT capace di far vincere l'Italia, ma poi protagonista tre anni fa di un addio shock.
6: Penso che quando un tifoso si sente tradito, giustamente si può anche arrabbiare, credo che vada apprezzato anche questo, quindi per conquistarli, credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita e forse poi le cose si tranquillizzeranno.
3: Europei maschili di pallavolo, vigilia dei quarti di finale per l'Italia che domani sera a Torino affronterà la Finlandia, Belgio-Slovenia l'altra sfida di domani, mentre oggi si giocano Francia-Romania e Polonia-Germania. Ciclismo, dopo quello di Filippo Ganna nella categoria Elite, arriva un altro argento per l'Italia nelle cronometro ai mondiali di Montreal. Nicolas Milesi è secondo nella gara Under 23, vinta dall'olandese Gall. Oggi una cronometro a squadre mista e le due junior chiudono il programma delle prove contro il tempo. Da domani le gare in linea. Ed è tutto, grazie per
2: Manila News.
7: Scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Sabrina Carpenter, Espresso. La terza ora del Manila Box Brunch è appena iniziata e dai, abbiamo ancora un'oretta per le vostre richieste, che sono ancora tantissime, quindi vado bella spedita. Pronto?
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Buongiorno a tutti i manilosi, sono Michela. Avrei
0: Ciao.
1: Piacere di ascoltare Moving to the Sun di Hugel, che è la canzone preferita di mio figlio di 14 mesi.
0: Hai capito?
1: Se l'ascolta, se la balla e se la canta.
0: E bravo.
1: Un bacio a tutti.
0: E bravo, dai, salutaci il cucciolo. Hai capito già che gusti ben definiti che ha? Si è buttato sulla dance. Bellissimo questo pezzo, ce lo ascoltiamo insieme. Hugel arriva con Moving to the Sun.

Moving to the Sun. Allora, questa canzone che è diventata proprio trend su TikTok, c'è questa, questa signora meravigliosa, credo sia ucraina, non lo so, comunque di qualche paese dell'est probabilmente, ma meravigliosa, che ha iniziato a, a ballare e cantare in un modo molto molto particolare questa canzone, ma c'è, è entrata un po' a tutti nel cuore, quindi, e da lì è poi partito, come si sa, quando diventa virale un video, una cosa, una mossetta, un balletto, poi alla fine scoppia totalmente, scoppia totalmente. Allora, oggi c'è un compleanno speciale, ciao Robby, oggi superpoteri vorrei dedicare a me stessa, a Carol G, si è detto ieri conosciuto, per i miei 45 anni oggi, e chi non ha coraggio nella vita e non ascolta Radio Manile, Game Over, Michela. Allora, Michela, splendida, mi hai mandato anche la foto, buon, insomma, 45esimo compleanno, un'età meravigliosa in cui c'è una consapevolezza, che meraviglia, se si potesse, magari tornare un pelo indietro, ma avere la consapevolezza dei 45, guarda, non farei cambio con i 20, io te lo posso assicurare, goditi la vita, arriva.

0: Ciao, non ascolti Radio Manila? E allora, sei game over, come si dice, fuori gioco, te lo dice Michele Placido.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
3: Stai cercando di comprare una nuova vettura, ma non trovi da nessuna parte un prezzo accessibile? Solo da Ford Autos Società Benefit, con una permuta o anticipo del valore di soli 4.000 euro, nuova Ford Puma Titanium Ibrida e a soli 16.900 euro. E con permuta o anticipo di 5.600 euro, nuova Ford Kuga ST-Line Ibrida senza ricarica esterna e a soli 24.900 euro. Tutto senza vincoli di finanziamento.
4: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
5: Dal 25 al 27 settembre, le S Nights by

0: Phoenix, Mondo Convenienza e Capa Tost. Scopri tutti gli altri appuntamenti di settembre e Wow Park sull'app Settimo Cielo. Via Nicolò Paganini, Settimo Torinese.
1: Mondo Juve compie gli anni. Tanti auguri a noi, punti doppi per voi.
2: Approfitta del booster di compleanno. Scarica l'app di Mondo Juve e ricevi il doppio dei punti su ogni acquisto e ogni visita. Più punti accumuli, più ottieni vantaggi.
1: Ti aspettiamo. Tangenziale Sud, uscita De Boucher, Nichelino Vinovo.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Radio Manila te le suona.
5: Sheesh.
6: Girl, I'm about to have a panic attack. I

0: Lizzo su Radio Manila alle 11:22. Allora andiamo avanti a girare la ruota. Pronto?
1: Buongiorno carissimo Mucchi, buongiorno Robertina. Come stai? Tutto bene?
0: Tutto bene, senti, grazie.
1: Senti qua carissima, Walter chiede, ha chiesto una richiesta, se potevi farli sentire.
0: Cosa desidera?
1: Gamma People, e io ti ringrazio tantissimo.
0: Pogliang,
1: salutiamo tutti quanti. Salutiamo i nostri amici carissimi della Ferramenta di None, Cinzia, Dario e Paoletta, Marco elettricista, la nostra carissima amica pettinatrice Milena, Terry e tutti quanti manilosi, tutti quelli che ascoltano la radio sono i miei clienti. E che dire, chi non ascolta Radio Manila è sempre un super game over. Ciao da Elsa, Dennis e Lori.
0: Ciao, ciao, buon lavoro. Allora arriva Paul Young con questa canzone del 1983, iconica ovviamente. Ce l'ascoltiamo insieme, Love of the Common People.

Grande Paul Young, Love of the Common People. Ciao, potresti mettere Bello e Impossibile di Gianna Nannini, grazie mille, ovviamente anonima, va bene, chissà però se lui sa che tu gliela stai dedicando Bello e Impossibile, eh? Non lo so, comunque noi mettiamola in circolazione, nel circolo dell'etere, facciamola vibrare, poi vediamo cosa succede, ciao.

0: se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
11: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
12: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
13: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Manila Box. Manila Box con Roberta Mucchi.

Uè, Casini, 11:37, siete su Radio Manina nel Manila Box Brunch che sta quasi per volgere al termine. Ciao, è possibile ascoltare Girls Just Wanna To Have Fun di Cyndi Lauper? Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Pino, allora Pino, arriva Cyndi Lauper del 1983, adoriamo questa canzone da sempre, ce l'ascoltiamo.

0: Allora c'era Michela che faceva il compleanno prima, e allora Michela senti qua, senti qua.
1: Tanti auguri a te.
0: Capito?
1: Tanti auguri.

0: Fabius e Fabien.
1: Hai capito Fabius? Gli auguri personalizzati con questa bellissima voce, grazie, molto molto gentile. Pronto?
2: Ciao Radio Manila, sono Erika della pizzeria da
1: Ciao.
2: Giuliano di Via Cigna.
1: Ciao.
2: E volevo chiederti se puoi mettermi 22 settembre di ultimo e dire a tutti i nostri clienti che vi aspettiamo oggi. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Ciao, allora 22 settembre l'abbiamo sentito 3 ore fa in apertura, quindi possiamo riprogrammarlo ultimo e arriva.

0: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Hai capito, Luisa? Lo ha beccato in palestra.
4: Bel fusto, ma hai visto com'è conciato?
5: Io prima di esibirlo al bar lo avrei portato da Confezioni Margherita.
6: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
7: Cogli l'attimo.
6: Confezioni Margherita a Sanfre, cogli l'attimo.
8: Il grande volley conquista Torino. Dal 20 al 23 settembre, Palavela. Ottavi e quarti di finale di CET Enel Eurovolley 2026 Men. Non farti raccontare lo spettacolo. Vivi le sfide decisive. Acquista subito i biglietti su ticketone.it. CET Enel Eurovolley Men 2026. La grande passione scende in campo.
9: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
10: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: La tua musica suona su

singolo, il nuovo featuring di Pitbull e Jason Derulo, Privacy, ce lo siamo ascoltato qui su Radio Manila. Allora vado avanti gli ultimi 10 minuti di Manila Box Brunch. Ciao Radio Manila, mi chiamo Marco, ascolto da Palermo, mi piacerebbe ascoltare Dancing with the Devil di Demi Lovato, grazie. Allora salutami Palermo, arriva Demi Lovato.

0: pronto, l'ultimo
1: buongiorno
0: messaggio.
1: Buongiorno Radio Manila. Ciao. Sono Simona, sono a lavoro.
0: Ciao.
1: Per favore vorrei ascoltare Se non te della Pausini e dedicarla all'amore mio Erika. Ho una frase di questa canzone tatuata sul braccio. Vi amo amori. Buona giornata. Un bacione, chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, un abbraccio grande. Arriva Se non te. Tempo non

0: Ecco, l'ho messa, cioè, apposta per ultima questa, se non te, cioè chi lo conduce il Banana Time se non te?
1: Ah, ma se volete potete farlo tranquillamente voi colleghi,
0: no,
1: regalarmi, come ho già detto prima, delle ferie qualche giorno di vacanza.
0: Qualche giorno di vacanza, no.

0: mio banana time lo vorrebbero in molti.
1: Questo capito? È vero, questo è vero, vorrebbero proprio strapparti lo scettro dalle mani.
0: Però dicevo, sai cosa mi fa piacere? Che molti manilosi quando prendono in mano una banana mi pensano.
1: Questo è vero.
0: Ma guarda che mi arrivano le foto.
1: Ma certo.
0: Adesso voglio vedere.
1: Ti identificano.
0: Ma è vero. Allora ogni volta che prendono in mano una banana mi pensano.
1: È vero. Come no, a me ogni volta scherzando. Che vedono una mucca al pascolo.
0: Ti mandano la foto.
1: Mi mandano la foto
0: Sei
1: delle
0: tu.
1: Mucche. Sono piena anche in direct di foto di vacche. Sì, che poi io dico sempre grazie alle mie sorelle, vero? Perché ormai sono diventate le mie sorelle, è un mio animale guida proprio
0: ma certo,
1: la mucca.
0: Quindi ti pensano ogni volta che vedono
1: le
0: mucche al pascolo.
1: Le mucche al pascolo, pensa te, che è una cosa meravigliosa se ci pensi, sempre libere al pascolo, nel verde, insomma, voglio dire.
0: Il problema è che vivono così all'aperto, però non credo che facciano una bella fine dopo.
1: È quello. Purtroppo bisognerebbe poi lasciarle così sempre fino alla
0: Sarebbe
1: fine
0: bello.
1: Dei loro giorni.
0: È
1: a
0: vero.
1: Mangiare l'erbetta fresca e basta così, purtroppo.
0: Ma perché non adottiamo una mucca?
1: Ecco!
0: E la teniamo qui in
1: bello.
0: Studio.
1: Sì,
0: così
1: possiamo...
0: ti fa compagnia.
1: Ci manca la mucca, noi, infatti, con una bella... creiamo una piccola stalla.
0: Certo.
1: Vabbè, no, penso che sì.
0: A volte...
1: Quella è la ciliegina, secondo me,
0: la
1: no.
0: La fragranza e l'aroma della stalla ogni tanto arriva.
1: Ogni tanto quindi... arriva, guarda che... Però il suo perché, se ci pensi,
0: anche
1: il
0: secondo
1: fieno.
0: Me. Bello.
1: Insomma, il letame.
0: Che
1: sai,
0: bello.
1: Ti fa...
0: Radio Fattoria.
1: Fa natura. Radio Factory.
0: Factory, bella.
1: Capito? Radio
0: non
1: Factory.
0: Non sarebbe male.
1: E certo, mettiamo
0: Dove
1: anche...
0: chiediamo agli ascoltatori di raccontare, di dare anche dei consigli a chi comunque anche ama la natura,
1: certo.
0: Come coltivare, allevare le mucche.
1: Che bello, un ritorno alle cose semplici, alla natura e tutte ste robe artefatte.
0: Io già ti vedo andare a mungere la mucca al mattino.
1: Ma la mattina vuoi il caffè macchiato? Diamo una montura.
0: No, non
1: una
0: mi fido.
1: Una montura,
0: potresti,
1: senti così.
0: Potresti confonderti.
1: No,
0: che
1: lascia
0: un attimo,
1: perdere un attimo che andiamo a fare cicche cicche.
0: Che
1: no.
0: Vai a mungere.
1: Lascia fare.
0: Lascia
1: no,
0: stare,
1: no, no, non sia mai. Non sia, lasciamo
0: Vado
1: per,
0: io
1: non
0: a
1: è
0: mungere,
1: per noi. Sì,
0: meglio.
1: Sì, vai tu a mungere che sai dove mettere le mani. Allora, va bene, dopo queste cose sparate così, va bene, me ne vado, vado da quell'altra parte. Voi divertitevi nel Banana Time, noi ci risentiamo domani.
0: Ciao,
1: va bene,
0: Mucchi.
1: Ciao, vado a mungere la
0: vai.
1: Mucca. Ciao.
2: La tua radio sempre.
3: Ciao. Sono Barbara D'Urso e se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Radio Manila. Radio Manila.
7: Ora esatta, sono le 12:03.
8: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
9: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
8: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
10: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
13: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il rapporto deficit PIL nel 2025 si è attestato al 3,1%, l'anno precedente era al 3,4. Lo rileva l'Istat nell'aggiornamento dei conti economici che confermano la stima precedente. Delusione nel governo, prendiamo atto, non senza rammarico, dei dati definitivi dell'Istat. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, ma coerentemente con i dati già espressi nel documento di finanza pubblica, questo potrà accadere nel 2027, il commento del ministro dell'economia Giorgetti. Lungo colloquio tra Macron e Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU che si apre oggi a New York. I due leader hanno concordato sulla necessità di aiutare ancora più rapidamente e con maggiore forza l'Ucraina in termini di missili intercettori. Parigi sosterrà Kiev nell'affrontare l'inverno e anche il G7 Energia si mobiliterà al suo fianco, scrive su X il capo dell'Eliseo. Al centro dell'incontro anche anche le diverse soluzioni per riaprire lo stretto di Hormuz e agire insieme. Un conflitto assurdo che deve finire, aveva detto nelle scorse ore Trump, che oggi vede Zelensky nel tentativo

0: rilanciare gli sforzi diplomatici mentre si confermano le spaccature in Europa sulle nuove sanzioni contro la Russia. Sul campo intanto ancora vittime, 4 persone sono morte e altre 6 sono rimaste ferite in un raid di Mosca contro un'azienda nella regione di Dnipropetrovsk. È stato fermato il presunto autore della violenza sessuale ai danni di un 12enne avvenuta venerdì scorso nel parco dell'Arrivore alla periferia di Torino. Si tratta di un 20enne di origini egiziane. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe avvicinato il 12enne nel cortile delle case popolari dove viveva con la scusa di fare un giro in monopattino. Poi lo avrebbe condotto nel parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Dopo l'abuso avrebbe accompagnato il 12enne in un mini market per poi allontanarsi alla vista di alcuni amici del giovane. È atteso per oggi il provvedimento del giudice sportivo su quanto accaduto all'Allianz Stadium in occasione del minuto di silenzio per Mazzola, con tanti tifosi presenti nella curva della Juventus che hanno voltato le spalle al terreno di gioco. Possibile una multa o la chiusura del settore, ma non è da escludere la richiesta alla Procura federale di un supplemento d'inchiesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Manila News. Le canzoni più ascoltate su

0: J-Ax con Vita, Morte e Miracoli, e siamo pronti per iniziare l'appuntamento con il Banana Time, con i vostri messaggi al 338 50 38 908. È bel quesito quello del nostro amico che scrive: non lo so, è meglio vedere la mucca e pensare alle mucche o vedere una mucca e pensare alla mucchi? La seconda, dai, credo. Va bene, un abbraccio al nostro amico, un saluto anche alla nostra manilosa Manu, che vorrebbe ascoltare il 22 settembre di Ultimo, giusto? Oggi è il 22 settembre, ma è stato suonato da pochissimo. E allora ti associo alla scelta musicale di Giorgia. Ciao Giorgia.
1: Ciao Radio Manila, ciao Davidino, sono Giorgia. Volevo chiedere se fosse possibile la canzone del telefilm Fame, Saranno famosi. Auguro a te e a tutti i malinesi in ascolto una buona giornata, e chi non ascolta Radio Manila che muovere. Ciao TVB da me.
0: TVB anch'io, un bacione, e arriva la tua scelta musicale.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Vanilla Box.
1: Ciao a tutti, sono Di Chantuan. Se non ascolti Radio Manilla, sei game over.
2: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano.
5: Punti doppi per voi.
6: Approfitta del booster di compleanno. Scarica l'app di Mondo Juve e ricevi il doppio dei punti su ogni acquisto e ogni visita. Più punti accumuli, più ottieni vantaggi.
5: Ti aspettiamo. Tangenziale Sud, uscita De Boucher, Nichelino Vinovo.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Annalisa e Madame con Amica, la scelta musicale di Martina, che saluto, e saluto anche Michela della Mistral, che scrive: vorrei dedicare ai miei colleghi Lorenzo, Alex e Robby, ma io lavoro di Colapesce di Martino e chi non ascolta Radio Manile, game over. Allora, saluti a Michela della Mistral Impianti, ai suoi colleghi, e ascoltiamo Colapesce di Martino con Splash.

Flash con la pesce di Martino, questa era la scelta musicale della nostra Manilosa, che saluto. Ciao Michele, saluto anche i colleghi, saluto anche Francesco e Francesca da Domodossola che vogliono ascoltare un brano degli U2 e poi mi fanno sapere che domenica sono stati a vedere il Forte di Fenestrelle. Che meraviglia, beati voi, un abbraccio ragazzi. Arrivano gli U2 con Beautiful Day su Radio Manila.

0: Saluto Francesco e Francesca da Domodossola e saluto anche Fabius e Fabienne che c'è sempre, prepara il pranzo. Oggi ha preparato conchiglie ai fegatini di pollo alla veneta. Che buono, ragazzi, ma è veramente un cuoco. Prometto il nostro amico Fabius De Fabienne, poi lui mi manda le foto, io vorrei ogni tanto che ne so ricevere invece il piatto con per esempio queste conchiglie con i fegatini di pollo alla veneta, e invece no.
1: Ciao, sono Alfa, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: volli più.
1: Cesare Cremonini con Paparazzi. Certo che deve essere dura, va, la vita dei VIP, perché non puoi uscire, che ne so, a far la spesa, andare in posta a pagare la bolletta, che ti fanno le foto, e se parli con qualcuno, qualcuna, e iniziano a raccontare storie che poi a volte, spesso, anzi, non sono così. Vabbè, va. Allora, chissà il nostro amico Danilo, se lui è... quando va in giro a fare la spesa viene fotografato da qualche paparazzo, quando va in bicicletta.
2: Buongiorno caro Davide, Danilo ciclista di Cuneo, oggi ti mando di corsa in cantina perché dobbiamo andare a un successo del 1974,
1: non
2: quando
1: c'ero.
2: Ero piccolo,
1: no, c'ero.
2: Mi piacerebbe ascoltare E tu di Claudio Baglioni.
1: Ah, bella.
2: Grazie, chi non ascolta Radio Manila 2026 volte che mover. Ciao da Cuneo.
1: E adesso come la mettiamo, caro Danilo? Che se io vado in cantina, ci sono i paparazzi, e trovo te, per esempio, qui poi cominciano a raccontare delle storie.

Claudio Baglioni e tu per il nostro amico Danilo, che mi ha mandato anche un messaggio scritto. Mi ha scritto: mi piacerebbe molto essere fermato dai paparazzi o dalle persone comuni se fossi famoso. Penso che bisognerebbe comunque essere gentili, perché è uno dei prezzi della notorietà, è vero, anche perché comunque no, nessuno ti costringe a fare il VIP, puoi anche se sei un personaggio famoso, conosciuto, salutare le persone, anche i paparazzi. Poi ovvio che a volte un po' esagerano, no? Che ne so, se vuoi fare qualcosa, vuoi inciuciare, non puoi assolutamente. Va bene, allora abbiamo la prossima scelta musicale, c'è, tanto non sono famoso e non siamo famosi, quindi va bene così. Buongiorno a tutti, vorrei ascoltare se fosse possibile una canzone degli Zero Assoluto, grazie mille, Jessy da Carignano. Che bel nome, ciao Jessy, un abbraccio. Ho scelto io la canzone degli Zero Assoluto, si intitola Per dimenticare.

0: Ero assoluto con Per dimenticare. Allora, oggi è il 22 settembre, poco fa una nostra manilosa, la Manu, ha richiesto questa canzone di Ultimo. 22 settembre c'è anche un nostro maniloso che vorrebbe ascoltare Ultimo con 22 settembre.
1: Ciao Radio Manila, ciao. Sono Antonio e vengo da Torino e volevo chiederti la canzone di Ultimo 22 settembre, ecco. Dato che oggi è 22 settembre e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, grazie. Allora, ho controllato, è passata un'ora e quindi possiamo risuonare Ultimo con 22 settembre.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Levante. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
3: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologia. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
4: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro d'oro.it.
7: L'officina che non risponde mai? Per il tagliando c'è posto solo tra un mese.

0: quanto siamo. Solo nelle officine di Moncalieri, Corso Savona 39 e Torino, Corso Grosseto 318, con tagliandi completi per tutte le marche a partire da soli 229 euro. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiamalo 011 188 59106.
1: Ormai è tardi.
2: Non è mai troppo tardi per riparare la tua macchina utensile. Brushless Technology a Settimo Torinese offre 20 anni di esperienza nei settori meccatronico, elettronico, industriale ed è in grado di far ripartire la produzione tempestivamente. Brushless Technology a Settimo Torinese. Brushlesstechnology.com.
3: Dal 25 al 27 settembre le S Nights by SBAF ti aspettano a Settimo Cielo Retail Park. 3 giorni di musica live, esperienze gastronomiche e tanto divertimento per tutta la famiglia. Insieme ai partner Pittarello, Euronix, Mondo Convenienza e Capa Toast. Scopri tutti gli altri appuntamenti di settembre e Wow Park sull'app Settimo Cielo. Via Nicolò Paganini, Settimo Torinese.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: di Fra De Palma con Ragazzino, e adesso invece torno in cantina perché dobbiamo rispolverare un grande successo del passato. Ciao Davide, sono Nadia da Caluso e vorrei richiederti, se possibile, 1950 di Amedeo Minghi, oppure Il diario degli errori di Michele Bravi. Grazie mille e buona giornata. Allora, rispolveriamo questo brano, se non sbaglio 1983, Amedeo Minghi con 1950.
1: Come profumi, che gonna, che bella che sei, che gambe che passi sull'asfalto di Roma. Serenella in questo vento

0: Amedeo Minghi 1950, e adesso arriva il messaggio della nostra manilosa. Ciao, buon pomeriggio, quasi.
1: Ciao, visto che manca Pompi, poco. Facciamo in tempo per una richiesta.
0: Sì, sì, sì.
1: Speriamo, dai, io entro all'1:30, ma boh,
0: sì,
1: prova.
0: Dai.
1: Se poi non riesci, pazienza, almeno ti ho salutato, sai che ti voglio bene.
0: Grazie.
1: E mi metteresti Me gustas tu di Manu Chao? Tu mi gustas, lo sai, sei il mio prefe, come dicono i ragazzi giovani.
0: Grazie.
1: E ti mando un bacio caro e auguro a te e a tutti i manilosi in ascolto una buona giornata. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Ciao dalla Manu Bonbon, baci baci.
0: Ciao Manu Bonbon, grazie, ti do un bacione grandissimo, ti auguro anche buon lavoro e arriva Me gustas tu. Me gustan los aviones, me gustan.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalibile.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 13 e 3 minuti.
5: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
6: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
5: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
7: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
8: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'asticella del deficit resta al 3,1% del PIL, in linea con le previsioni del governo, ma non abbastanza per uscire dalla procedura europea di infrazione. Lo conferma l'aggiornamento relativo al 2025 diffuso questa mattina dall'Istat. Il servizio è di Cristina Scarpa.
10: Nel 2025 il rapporto tra deficit e PIL si è attestato al 3,1%. Lo annuncia l'Istat nell'aggiornamento sui conti economici 2024-2025 che confermano la stima di marzo. Il tasso di variazione del PIL in volume aggiornato a più 0,6%, più 0,1 rispetto alla stima precedente, ma il deficit peggiora di 355 milioni, il che non consente all'asticella di scendere sotto quel 3% che avrebbe consentito all'Italia di uscire anticipatamente dalla procedura europea di infrazione per deficit eccessivo. Prendiamo atto non senza rammarico dei dati definitivi dell'Istat, commenta infatti il ministro dell'economia Giorgetti, che rimanda l'uscita al prossimo anno, come ricorda previsto nel documento di finanza pubblica, ma intanto si stringono i margini per la prossima finanziaria. Non solo bisognerà tenere sotto controllo la spesa continuando a tagliare il deficit dello 0,5% l'anno, ma andrà monitorato attentamente anche l'utilizzo della clausola di salvaguardia per le spese

0: di difesa ed energia.
1: Lungo colloquio tra Macron e Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU che si apre oggi a New York. I due leader hanno concordato sulla necessità di aiutare ancora più rapidamente e con maggiore forza l'Ucraina in termini di missili intercettori. Al centro dell'incontro anche le diverse soluzioni per riaprire lo stretto di Hormuz. Un conflitto assurdo che deve finire, aveva detto nelle scorse ore Trump, che oggi vede Zelensky nel tentativo di rilanciare gli sforzi diplomatici. Ancora donne vittime di violenza, un trentenne è stato arrestato in provincia di Bergamo per aver ferito gravemente l'ex compagna a colpi di forbici. La donna ora è ricoverata in pericolo di vita. L'uomo, di origini marocchine e già con precedenti per rapina, lesioni personali e spaccio, è accusato di tentato omicidio. L'aggressione si è consumata davanti al figlio della coppia, un bimbo di 4 anni affidato ai nonni materni. Pallavolo, un'Italia finora pressoché perfetta, vive la vigilia dei quarti di finale degli europei maschili. Domani sera a Torino la sfida con la Finlandia, che mette in palio un posto nella Final Four di Milano. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
2: 5 su 5 nel girone, la sesta perla della collana azzurra nella prima sfida da dentro o fuori, vittima la Danimarca. La banda De Giorgi si presenta imbattuta al match con la Finlandia, che domani sera metterà in palio un posto in semifinale. Sulla carta azzurri favoriti, ma non ditelo al capitano Simone Giannelli.
3: Stanno giocando bene a pallavolo, hanno giocato bene l'anno scorso anche il mondiale, adesso hanno fatto un girone di altissimo livello. Non sorprendiamoci se ci sarà da andare al tie break, c'è da entrare con quel mood lì in campo e battagliare tutto il tempo.
2: Sulla stessa lunghezza d'onda il libero Fabio Balaso.
4: Contro l'Italia sappiamo benissimo che vanno tutti a braccio sciolto, quindi sarà un'altra partita bella, impegnativa, si alzerà ulteriormente il livello.
2: Dalla stessa parte del tabellone degli azzurri, Francia-Romania di fronte dalle 15 a Sofia, dove dalle 18 si gioca Polonia-Germania. Chi passa affronta in semifinale la vincente di Belgio-Slovenia, in programma domani a Torino.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Manila News.
6: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Davide Pomponi.

0: Dito nella piaga con Miss Italia e siamo pronti per la seconda ora in diretta su Radio Manila con il Manila Box e il Banana Time. I vostri messaggi al 338 50 38 908 e dopo Miss Italia arriva lui, bello bello, il nostro Bettino. Ciao Bettino.
1: Ciao bel pomeriggio. Ciao. Sei il vecino innamorato. Buongiorno, sono andato a lavorare. Oggi c'è il sole ma c'è la lietta e ci sta troppo bene. Senti, io voglio sentire, ragazzo, chi ce l'ho? Glielo ridà un errore.
0: Ok.
1: Guarda che è già vero, c'è la sagra del fungo.
0: Sì.
1: E io sto mettendo i volantini di questa manifestazione.
0: Va bene.
1: E ricordo a tutti che se non ascoltate, bellissimo, dolcissimo. E
0: confondibile. Non aggiungiamo altro, siete che campionati. Meglio.
1: Bellissimo. Ti voglio bene dal profondo del mio cuore. Un bacino da Bettino.
0: Ciao. Troppe cose, Bettino.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Eva Grimaldi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
2: Hai bisogno di un veicolo commerciale per ripartire con il tuo business? Allora scegli il chilometro zero di Ford Autos Società Benefit. Più di 200 veicoli disponibili come Transit Courier da 17.950 euro, Transit Van e Custom da 25.300 euro, Ranger da 29.400 euro, tutti IVA esclusa. Disponibili anche telai già allestiti con tasso dal 5,99 o senza vincolo di finanziamento, ma in pronta consegna e fatturabili nell'anno.
3: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it. Anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
4: Sport Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Fai Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, la scelta musicale di Marco al 338 50 38 908. E adesso arriva la mia amica, ciao!
1: Ciao buon Davide, pomeriggio. Buongiorno, ciao. Sono Marianna.
0: Ciao Marianna.
1: Buongiorno. E rieccomi qua alla base.
0: Finite le vacanze.
1: E come stai?
0: Bene.
1: Bene, sei tornato, tutto a posto?
0: Sì, sì.
1: E anche io.
0: Ormai.
1: Ferie finite purtroppo, ma già da due settimane, sono tornata a fine agosto. Anzi, il primo settembre per essere precisa. Comunque, oggi volevo ascoltare una canzone di Chris Isaak con Weekend Game e dedicarla a te e a tutti i malinosi.
0: Grazie.
1: Ciao, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
0: Ciao, un bacione. Purtroppo è vero, le vacanze volano troppo in fretta. Salutiamo la nostra amica e ascoltiamo la sua scelta musicale.

Chris Isaac per la nostra Manilosa che è tornata dalle vacanze. È vero che a volte sembra di non averle manco fatte. Vabbè, allora un bacione alla nostra amica, un saluto anche ad Ele che scrive: ciao Pompi, sono Ele, mi potresti mettere l'ultima di Sfera? Buona giornata a tutti, baci.

La nuova di Sfera Ebbasta, e arriva la prossima scelta musicale, quella di Luca e Federica in vacanza da Marina di Bibbone al campeggio Free Time. Scrivono: volevamo ascoltare una canzone, Una vita in vacanza, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao. Vedi, ad alcuni sono finite le vacanze, ad altri invece per alcuni sono appena iniziate o continuano.

0: Ciao, siamo The Colors. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
4: Let's go! Da MyTioWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tu a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. MyTioWorld.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte, dove al momento la circolazione si mantiene scorrevole. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori sulla provinciale 47 si viaggia a senso unico alternato in corrispondenza del comune di Pont Canavese. Senso unico alternato per lavori anche sulla provinciale 8 di Druento, in corrispondenza del comune di Givoletto, in fascia oraria 7:30-19:30. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Manila. Viabilità.

che mi ami, potrei persino crederci. E tutte le tue amiche fanno un muro da spavento. I miei tatuaggi non sono di loro gradimento. Io sono sporco all'esterno, ma giudicare le apparenze è l'atteggiamento tipico.

forse Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un golpe al cuore.

0: Fedez e Noemi con L'amore Eternit, la scelta musicale di Gabriele. Adesso arriva invece il messaggio della mia amica. Ciao.
1: Ciao Pompi, sono Stefania. Volevo dedicare la canzone I giardini di marzo a te.
0: Vado in cantina.
1: Giuseppe, Alessio e Francesco. E ringraziare Gianni che oggi mi ha preparato il pranzo, le penne e la sorrentina.
0: Buone.
1: E viene una squadra di maniere che mi muovere. Un bacio, ti voglio bene.
0: Ciao, un bacio.
2: Il carrello.

0: ma il coraggio di vivere quello ancora non c'è.
1: Lucio Battisti, Giardini di Marzo, bellissima questa canzone. Adesso arriva la prossima scelta musicale. Ciao.
2: Ora Radio Manila, sono Agnese da Torino e sto andando all'aeroporto a prendere la mamma, quindi per favore viva la mamma o qualcosa di molto allegro me lo potresti per favore mettere?
1: Certo.
2: Grazie mille, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
3: Vola tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Milly Carlucci. Attenzione, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
3: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.

0: fantastici premi. Realizza i tuoi desideri con Happy You. Settimo cielo, via Niccolò Paganini, settimo torinese. Monte premi 34.184,18 euro oltre IVA. Durata manifestazione da 17 febbraio 2026 all'8 febbraio 2027. Regolamento completo sull'app.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento, sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Il grande volley conquista Torino. Dal 20 al 23 settembre, Palavela. Ottavi e quarti di finale di CEP Enel Eurovolley 2026 Men. Non farti raccontare lo spettacolo. Vivi le sfide decisive. Acquista subito i biglietti su ticketone.it. CEP Enel Eurovolley Men 2026. La grande passione scende in campo.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Abri Fibra con i Pinguini Tattici, Goya, il titolo di questa canzone. E adesso arriva il messaggio di Pietruzzo. Ciao Pietruzzo, buon pomeriggio.
1: Buongiorno, Ponti, buon pomeriggio. Eccomi qua Pietruzzo.
0: Decidiamoci.
1: Senti, io volevo oggi fare una dedica ai miei ex colleghi di lavoro, la ZR che si trova a San Giglio.
0: Qui vicino.
1: Non so se si può dire, ma ormai l'ho detto, quindi voilà.
0: Voilà.
1: Come dice Elettra Lamborghini, voilà. Senti, io volevo, dai, non dirmi che vai in cantina ogni volta che io ti,
0: ma certo,
1: ti chiedo una
0: vado.
1: Canzone, vai sempre in cantina. Volevo
0: appunto
1: ascoltare Venus delle Bananarama. A proposito di Banana Time,
0: bravo,
1: quindi innanzitutto te la dedico anche a te.
0: Grazie.
1: La dedico ai miei ex colleghi e la dedico ai miei nuovi colleghi di lavoro che mi amano la follia.
0: Ma che bello.
1: E sono generosi, cioè insomma, non se può dire. E io sono contento di questo.
0: Bene.
1: Questo significa che io dove
0: cosa
1: vado, mi faccio amare.
0: Beh, certo, che sei una persona buona e simpatica.
1: Ciao,
0: Bobby, quindi
1: un abbraccio. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Non l'ho detta la Malgioglio,
0: No,
1: ciao.
0: Stavolta no. No, dicevo che sei una persona simpatica e buona, ma a volte sul posto di lavoro serve a ben poco.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Saluto Pietruzzo, ciao Pietruzzo, grazie per il tuo messaggio e saluto anche il nostro maniloso Pino che scrive: se è possibile possiamo ascoltare porno delle bambole di Pezza, buon pomeriggio e grazie. Sì che possiamo, la mandiamo in onda e salutiamo il nostro maniloso Pino.

0: Ciao, sono Ermal Meta. Volevo dirvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 14.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
3: Ma è peanut butter fiorentini. Irresistibile. Dammi qua.
5: Peanut butter fiorentini. Piace grandi e dai bambini.
6: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich.

Pronti per la terza ora del Manila Box Banana Time, pronti ad ascoltare le vostre scelte musicali richieste al 338 50 38 908. Allora, ciao Pompi, siamo i ragazzi della Ital Jolly di Novara. Il nostro caro Etty, detto Conte Dracula, si è messo in mutua fino al 29 settembre per il nervoso sciatico, come lo chiama lui. Possiamo dedicargli Esibizionista di Annalisa, che ci sta ascoltando da casa. Chi non ascolta Radio Manila è sempre un game over, e anche Ethnoc Alucard. Ah, il Conte Dracula al contrario, è vero, mi ero dimenticato che scrivevano così nel messaggio. Vabbè, allora salutiamo il Conte Dracula, che è a casa con il nervoso sciatico. Ce l'ho anch'io il nervoso sciatico, eh? Ho una rabbia, quasi quasi mi metto in mutua, vero? Vado dal medico, mi faccio fare il foglio per il nervoso sciatico.

Annalisa con esibizionista per Etty, detto Conte Dracula, che è a casa con il nervoso sciatico, perché è così che lo chiama il nervo sciatico, il nervoso sciatico, sino al 29 settembre. Ammazza, deve far male questo nervoso sciatico. Allora, un abbraccio ai nostri amici e un saluto anche al nostro maniloso Eugenio da Cuneo, che scrive: ciao Manila, vorrei dedicare 50 special dei Luna Pop a Paolo e Davide, che sono in viaggio con me, e vorrei dirgli che sono bellissimi. Ciao, viva Manila, sono belli? Vabbè. Ciao ragazzi, buon viaggio, e arrivano i Luna Pop con 50 special.

Saluto Eugenio da Cuneo e saluto anche i suoi amici Paolo e Davide che sono in viaggio con lui. Il nostro amico Eugenio fa sapere che sono bellissimi. Ciao, grazie. Arriva la prossima scelta musicale. Buongiorno Manilosi, sono Lella di Borgo Manero. Mi fate ascoltare Joliet e Achille? È un periodo che ho in testa sta canzone, mi piace assai e la voglio dedicare a mia sorella Lori che sta finendo il turno. E ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.

0: Manila Box.
1: Ciao a tutti, noi siamo Le Vibrazioni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Chi è?
3: Controllo sicurezza sul lavoro.
2: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
4: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
5: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Che bella tovaglia! Dove l'hai presa?
2: Non te lo dico.
4: Anche le lenzuola e il tuo intimo. Dove l'hai preso?
2: Non te lo dico! Oh!
7: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
8: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
7: Confezioni Margherita, a San Fre, cogli l'attimo.
9: Mondo Juve compie gli anni. Tanti auguri a noi, punti doppi per voi.
10: Approfitta del booster di compleanno. Scarica l'app di Mondo Juve e ricevi il doppio dei punti su ogni acquisto e ogni visita. Più punti accumuli, più ottieni vantaggi.
9: Ti aspettiamo. Tangenziale Sud, uscita De Boucher, Nichelino Vinovo.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Si intitola dedica la nuova canzone di Ernia, scelta da Paola. Ciao Paola, un abbraccio lo diamo anche al nostro amico che ha mandato un messaggio audio. Ciao.
2: Ciao Radio Manila, sono qua a Gege do Brasil.
1: Ciao.
2: Dell'Atisano Beach. Volevo chiederti It's My Life di dei Tok Tok.
1: Va bene.
2: Chi non ascolta Radio Manila è game over, bitch.
1: Ciao. Ah, come dice la Lamborghini, ho capito. Quindi ci segue il nostro maniloso. E allora rispolveriamo questo brano del 1984.

0: It's My Life, la canzone scelta nel Manila Box. E adesso abbiamo il messaggio audio di Daniela. Ciao Daniela.
1: Ciao caro Danilino, buon pomeriggio, come stai? Tutto bene?
0: Tu?
1: Io tutto bene, sto tornando al lavoro. E oggi avrei piacere di ascoltare qualcosa di movimentato, tipo Umberto Tozzi con Stella Stai.
0: Eh beh, questa è bella,
1: ti ringrazio,
0: brava.
1: Ti mando un abbraccio, un bacione, ti ringrazio per tutto.
0: Figurati, un
1: saluto
0: piacere.
1: Saluto tutti i manilosi, ricambio i saluti di tutti, saluto Paolo di Alpignano l'Officina, il Trumba, mando un bacio grande a Cristina di Torino e a Stordita 71 alle ragazze del gruppo, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
0: Ciao Daniela, arriva Stella Stai.

0: Sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Allora saluto Donato che ha richiesto Madonna con Hang Up e saluto anche Leonardo che ci ascolta dal Brasile. Ciao Leonardo, un abbraccio. Allora so che vorrebbe ascoltare una canzone di Toto Cutugno, l'italiano. Se riusciamo ad andare in cantina la prendiamo e la suoniamo, va bene? Ciao Leonardo, un abbraccio. E un abbraccio lo do anche a Ilenia che è in macchina con il suo papà, si chiama Lorenzo e scrive: ti vorremmo chiedere la canzone di Ultimo, Quando dorme la città, o se non fosse possibile una canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. Grazie di cuore, un abbraccio a tutti. Allora, sia Ultimo che i Pinguini sono già passati e quindi ti associo alla scelta musicale di Roberto che invece vuole ascoltare la nuova di Marracash insieme a Gue, si intitola Casini.

0: Segue con Casini e adesso arriva la prossima scelta musicale. C'è un messaggio scritto: volevo dedicare ad Antonio, infermiere della centrale operativa del 118 di Cuneo, Sonia, ragazzo Sonia di Alfa e Roberto Vecchioni. Grazie e noi ti accontentiamo.
1: E ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero.

dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande

0: Decisamente una bella dedica quella che ha ricevuto Antonio, l'infermiere della centrale operativa del 118 di Cuneo. Ciao, un abbraccio. Allora, tra poco un'altra scelta musicale, però prima c'è un messaggio per tutti i manilosi. 30 anni insieme, 30 anni di inclusione. Dal 2 al 4 ottobre l'associazione L'Isola che non c'è ti aspetta a Grugliasco in provincia di Torino per il suo trentennale. Ecco gli appuntamenti per festeggiare insieme. Venerdì 2 ottobre alle ore 20:30 concerto gratuito dei Ladri di Carrozzelle alla Nave presso il Parco Le Serre di Grugliasco. Sabato 3 ottobre il pranzo sociale con musica e alle ore 20:30 serata ingresso libero sempre presso la Nave al Parco Le Serre di Grugliasco con il più grande show, uno spettacolo emozionante presentato dai ragazzi dell'associazione. Domenica 4 ottobre laboratori e giochi per tutte le età nella sede dell'Isola che non c'è con merenda finale. Festeggia con l'Isola che non c'è di Grugliasco in provincia di Torino il suo trentennale. Programma completo sul sito l'isola che non c'è grugliasco.org o al numero 340 00 64 768. Ripeto 340 00 64 768. L'isola che non c'è, 30 anni di inclusione.
1: Manila Box.
2: Ciao, sono Gali, se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Che occasione all'Autofrancia.
4: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
3: Autofrancia.
4: Scopri di più su autofrancia.it.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31. Comprooro.it.
7: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani e puoi viaggiare fino a un mese senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
5: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
8: Domenica 27 settembre, Benefica on the Road arriva a Bricherasio. Preparati a una giornata di shopping, qualità e convenienza in un elegante mercato all'aperto. Troverai abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi e articoli per la casa a prezzi super. Dalle 8:30 alle 18, vieni a vivere tutta l'allegria di Benefica on the Road. Domenica 27 settembre a Bricherasio, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social e non mancare.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: dimentica.
1: La nuova di Elisa con questo brano si intitola Kintsugi. Abbiamo la prossima scelta musicale, eccolo qua il messaggio, è Alice che scrive: ciao Manila, vorrei dedicare Hotline Bling di Drake alla mia panterona Mary Angel, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
2: You used to call me on my, you used to, yeah.

Hotline Bling, la canzone di Drake scelta da Alice da Torino e che dedicava alla sua panterona Mary Angel. Ciao ragazzi, un abbraccio. Allora adesso invece saluto Giulia da Torino che scrive: volevo chiederti una canzone di Tedua e chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora cara Giulia da Torino, ascoltiamo Tedua con Vertigini.

0: Pedua con vertigini. A me ogni tanto capita di avere le vertigini, soprattutto quando ormai non sono più abituato, quando vado, che ne so, quinto, sesto piano, settimo piano.
1: Non guardi giù?
0: Non guardo
1: balcone.
0: Più giù, no, davvero. No. Mi fa impressione. Sì, ma guarda che è una cosa stranissima.
1: È vero,
0: perché non è, allora,
1: per chi soffre.
0: Ho sempre vissuto a piani alti, nel senso che abitavo con i miei al quinto piano, poi sono abitato, che ne so, al quarto per parecchi anni, di nuovo il quinto. Sono poi andato ad abitare al secondo. Adesso che abito almeno due.
1: Almeno due.
0: Vedere una certa altezza mi fa impressione. Ma davvero. Vabbè, dai, vedi, si può diventare, cioè si può soffrire di vertigini anche a distanza di anni.
1: Esatto,
0: è vero. Tu invece, sino a che piano resisti?
1: Io sono, guarda, fino all'ottavo.
0: Sì.
1: Cioè, non ho provato
0: l'ottavo piano.
1: Un attimo di così di tremore. Poi più su non saprei dirti.
0: Non stai. Quindi, se, che ne so, se vai su un grattacielo, su, non guardi giù, dai.
1: Però non c'è il balcone, sai.
0: Esatto,
1: hai meno quella sensazione lì di essere nel vuoto,
0: nel
1: sentire l'aria,
0: sì,
1: sei chiuso lì dentro.
0: Mi fa più impressione, sinceramente, la finestra.
1: La finestra, sì, è vero.
0: Vabbè, niente. Allora, io vi lascio con Federico, che non soffre di vertigini.
1: No.
0: Sino all'ottavo resiste.
1: Sì, almeno quello.
0: Dal nono in poi. Poi alla nausea, un po' come il nono mese di gravidanza, alle nausee.
1: Però quelle sono all'inizio, in genere.
0: È vero, poi spariscono.
1: Poi svaniscono, pare. Sì,
0: penso, non mi ricordo più, sono passati un sacco di anni, ma non per me.
1: No.
0: Ho provato a rimanere incinta, ma non ci sono mai riuscito.

0: Schwarzenegger,
1: esatto, Danny DeVito, se non sbaglio, sì, c'era sì, anche sì, lui
0: sì. sempre.
1: Vabbè, dai, allora lo dico, perché tanto adesso mi vedranno in giro, non sono in dolce attesa, è la panza, va bene?
0: mi piace mangiare
1: oh. No, sennò poi dopo arrivano
0: arrivano
1: i giornalisti a intervistarmi. Abbiamo sentito la radio che è in dolce attesa. La mia unica dolce attesa è l'ora della cena, e basta. Per il resto poi, vabbè, dai, vi lascio con Federico, a domani.
0: Ciao.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 15:03.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
6: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
2: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
8: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Italia resta in procedura di infrazione per deficit eccessivo, lo certifica l'Istat, che oggi ha confermato il disavanzo al 3,1% del PIL, quindi sopra i parametri europei. La legge di bilancio quindi si complica, perché l'Italia non potrà pienamente avvalersi della clausola di salvaguardia per le spese in energia e difesa, come il governo aveva preventivamente chiesto a Bruxelles. La clausola potrà essere attivata solo con il taglio di altre spese. Delusione nel governo. Prendiamo atto, non senza rammarico, ha detto il ministro dell'economia Giorgetti, dei dati definitivi dell'Istat. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, ma come già esposto nel documento di finanza pubblica, l'uscita potrà accadere nel 2027, così Giorgetti. All'attacco le opposizioni: dopo 4 anni di aumento delle tasse e austerità, il governo non è riuscito a farci uscire dalla procedura dell'UE, fa sapere il Movimento 5 Stelle. Aggressioni verbali, schiaffi e minacce rivolte ai bambini di 3 anni. A Roma un'educatrice di un asilo nido comunale è stata sospesa dal servizio. Le indagini sono state avviate dopo le denunce dei genitori dei piccoli, e i carabinieri hanno documentato i maltrattamenti con intercettazioni audio video. La maestra 62enne è stata ripresa mentre strattonava con forza i bambini, li colpiva con schiaffi alla testa, al volto e alle gambe. È ora accusata di maltrattamenti nei confronti di minori. Ha confessato il 20enne di origine egiziana e accusato della violenza sessuale ai danni di un 12enne è avvenuta venerdì scorso al parco dell'Arrivore, alla periferia di Torino. A quanto si apprende, era sottoposto all'obbligo di firma, ma da venerdì, giorno della violenza, non si era più presentato. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe avvicinato il 12enne nel cortile delle case popolari dove viveva, con la scusa di fare un giro in monopattino, non l'avrebbe condotto al parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Dopo l'abuso avrebbe accompagnato il 12enne in un mini market per poi allontanarsi alla vista di alcuni amici del ragazzo. Tennis, sorteggiato il tabellone della Coppa Davis in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre, l'Italia debutta ai quarti con la Corea del Sud, poi l'eventuale semifinale con Repubblica Ceca o Canada. Gli azzurri del CT Volandre sognano il quarto successo di fila. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
8: Manila News.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Federico Sartore.

Don't Stop, non ci fermiamo neanche noi, finito il Banana Time, inizia l'Happy Hour, inizia dalla canzone, nuovo singolo di LP, le 15:09 minuti, scattate in questo precisissimo istante, pronti per stare insieme fino alle 18, come che sono il Sart, fino alle 18 appunto, con voi assoluti protagonisti, su Radio Manila, l'unica che ve le suona quando volete, con i vostri messaggi, le vostre dediche, quello che fate, insomma raccontateci tutto nel corso di questa diretta di 3 ore insieme con i messaggi di testo oppure audio, vedo che ne arrivano già di audio al 338 50 38 908. Dai, allora partiamo subito, lo facciamo con Lorenzo da Torino. Buon pomeriggio Radio Manila, mi faresti ascoltare Beso di Ro Alejandro e Rosalia? In alternativa andrebbe anche bene De Specià. Grazie, un saluto ai colleghi compañeros e chi non ascolta Radio Manila, e game over. Cosa ha scelto signorina Manila 9001? Ah, iniziamo da un beso.

0: Abbiamo iniziato nel modo migliore, con un beso Rosalia e Ro Alejandro, il brano scelto da Lorenzo da Torino. Ciao, ciao Lorenzo e grazie. 338 50 38 908. Abbiamo il primo audio di questo Happy Hour. Sentiamo di chi è. Dai, avanti.
1: Ciao Federico, sono Franco di Piazza.
0: Ciao Franco.
1: Ascoltamene,
0: sì che ti ascolto.
1: Potresti
0: dai,
1: mettermi
0: dimmi
1: una bella canzone di Lucio Dalla.
0: Lucio Dalla, quale?
1: L'anno che verrà.
0: L'anno che verrà.
1: Per chi non ascolta Radio Manina, Game Over. Salutare, voglio Vanessa.
0: Vanessa.
1: Poi voglio salutare Trumba Trumba. E Maiko Maiko.
0: E Maiko Maiko.
1: Ciao Federica, buon
0: ciao,
1: lavoro,
0: Franco, Franco.
1: Buon divertimento e gira la ruota. Gira la ruota, gira la ruota anche tu. Ciao,
0: ciao
1: Fede.
0: Ciao Franco,
1: un bacio
0: un
1: alla tua famiglia.
0: Grazie, anche a te e alla tua famiglia. Anche al cagnolino che mi hai mandato in foto, splendida questa foto, questo bel primissimo piano. Arriva Lucio Dalla, l'anno che verrà.
2: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao, sono Fabio Troiano e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre. Chi è?
2: Controllo sicurezza sul lavoro.
1: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
3: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
4: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Che occasione all'Autofrancia.
8: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
7: Autofrancia.
8: Scopri di più su autofrancia.it.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Beh, questa oggi proprio non poteva mancare in playlist, ultimo con 22 settembre, proprio la data di oggi. La scelta musicale era quella di Alice. Ciao, ciao Alice, grazie anche a te per il tuo messaggio. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over, mi scrive Alice al 338 50 38 908. Da un'Alice ad un'altra Alice, Alice di Cuneo, vero?
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao, benvenuta.
1: Ciao. Sono Alice da Cuneo.
0: Come va?
1: Va Cuneo.
0: Va
1: caldo.
0: Caldo ancora.
1: C'è il sole.
0: E domani però entriamo nell'autunno teoricamente.
1: Se è possibile dovrei ascoltare la canzone di Ermal Meta e Bugo.
0: Ermal Meta e Bugo.
1: Oppure un'altra,
0: ce l'abbiamo,
1: di Ermal Meta. Buon pomeriggio, buon happy hour. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao Alice, buon pomeriggio anche a te. Eccola qui, ce l'abbiamo, la trovate immediatamente, la nostra signorina Manila 9001, una canzone del 2020, Bugo ed Ermal Meta con Mi Manca.
2: Avevo voglia di parlare con te, non so nemmeno per dirti cosa, delle porte fatte con le magliette o di Sergio che non si sposa. Avevo voglia di giocare con te, a chi sputa più lontano.

0: Ciao, sono Bugo. Se non ascolti Radio Manila, senti Mover.
1: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.
7: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo, Becky Good. Naturalmente irresistibile.
8: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.

0: www.fileni.it.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
7: Manila Box con Federico Sartore.

0: Ciao Radio Manila, sono Anna di Gozzano. Ciao Anna, un saluto a tutti i manilosi. Volevo ascoltare una canzone dei Simple Minds. Che canzone? Proprio questa, Don't You Forget About Me. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, è game over, scrive ancora Anna nel suo messaggio. Ciao, ciao Anna, ti abbiamo accontentata con una grande canzone, un grande successo dei Simple Minds. 338 50 38 908. Sentiamo la prossima scelta, di chi è e che cosa ci ascoltiamo insieme. Avanti.
1: Ciao Fede, ciao manilosi, sono Silvia, vorrei tanto ciao, ascoltare Silvia. Stupida libertà di Luigi Strangis.
0: Va bene.
1: Grazie e buona serata a tutti.
0: Grazie Silvia.
1: Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Esatto, ciao, buona serata anche a te.

0: Si chiama Aminka, la canzone, la collaborazione tra Madame e Annalisa, così abbiamo accontentato Stefi dalla provincia di Torino che voleva ascoltare una canzone di Madame, ci abbiamo aggiunto Annalisa, insomma una novità di questa settimana, Aminka appunto, il nuovo singolo di Annalisa e Madame su Manila. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, è Game Over, ciao Stefi, e proseguiamo, ascoltiamo il prossimo audio nell'Happy Hour, sentiamo chi c'è, avanti, ciao.
1: Buon pomeriggio. Carissimo Fede, ciao, ben Daniela. Arrivato, come va? Tutto bene?
0: Sì,
1: io tutto
0: dai,
1: bene.
0: A posto.
1: Oggi avrei piacere di ascoltare Art of Glass di Blondie.
0: Dei Blondie,
1: se puoi.
0: Ma certo.
1: Ti ringrazio, ti auguro un buon lavoro in nostra compagnia.
0: Certo,
1: quindi sei
0: ragione.
1: In ottima compagnia.
0: Dici,
1: con i Manilosi.
0: Benissimo.
1: Ti mando un abbraccio, un bacio ad Isabel, un
0: grazie.
1: Saluto a tutti i Manilosi e chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Daniela, saluto.
0: Ciao Daniela,
1: grazie,
0: buon
1: ciao.
0: Lavoro, un buon pomeriggio anche a te. Tra poco arrivano i Blondie.
2: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei Game Over.
3: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
6: Stai cercando una rata accessibile per comprare il tuo nuovo veicolo? La trovi solo da Ford Autos Società Benefit. Con una permuta o anticipo del valore di 3.900 euro, nuova Ford Puma Titanium Ibrida a soli 119 euro al mese o nuova Ford Kuga ST-Line Ibrida con permuta o anticipo di 5.600 euro a soli 169 euro al mese. Entrambe per 24 mesi e dopo scegli se tenere o cambiare il veicolo.
7: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
8: Ormai è tardi.
9: Non è mai troppo tardi per riparare la tua macchina utensile. Brushless Technology a Settimo Torinese offre 20 anni di esperienza nei settori meccatronico, elettronico, industriale ed è in grado di far ripartire la produzione tempestivamente. Brushless Technology a Settimo Torinese. Brushlesstechnology.com.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: insieme ai Blondi, la scelta musicale era quella di Daniela da Saluzzo. 338 50 38 908. Saluto anche Patrizia, ciao a tutti, come state? Oggi vorrei ascoltare Cantilene di Olly e augurare a tutti una buona giornata. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Cara Patrizia, scegli un'altra canzone, proviamo ad accontentarti più tardi, perché quel brano di Olly non è un singolo radiofonico, non è quindi in programmazione. Vado a salutare anche Alessia e Giulia che ci seguono, ci ascoltano da Novara. Ciao ragazze, siete la nostra compagnia mentre lavoriamo, la cosa è reciproca, insomma, vi chiediamo di ascoltare una canzone di Enrico Nigiotti e la scelta cade su Non Hollywood. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.
1: Radio Manila te le suona.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti va bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri.

0: gli occhi, ma non dormirò, non dormirò. Non lo so.
1: La bellissima canzone di Enrico Nigiotti, la sua Non Hollywood. Le 15:56 in questo istante, ne abbiamo ancora una di canzone, dai, per completare la nostra prima ora insieme e poi ripartiamo alla grande con la seconda ora subito dopo le news. Sentiamo chi c'è.
2: Ciao Sart. Ciao. Sono Stella.
1: Ciao Stella.
2: Sart, volevo ascoltare.
1: Dimmi.
2: Indovino.
1: Kravitz
2: Lenny. Kravitz con I Want You. La dedicate a tutti i manilosi. Naturalmente chi non ascolta Radio Manila è game over. Un bacio a Isabel.
1: Grazie, ciao Stella. E allora completiamo la prima ora proprio con la tua scelta, Lenny Kravitz, presente con I Belong to You.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta,
1: sono le 16.
2: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Italia rimane soggetta alla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo. La conferma giunge dall'Istat, che ha ribadito per il 2025 il deficit al 3,1% del PIL, valore che supera le soglie comunitarie. Questo quadro rende più complessa la stesura della legge di bilancio. Roma non potrà sfruttare appieno la flessibilità per le spese militari ed energetiche richiesta a Bruxelles, se non compensando con una contestuale riduzione di altri capitoli di spesa. Traspare amarezza dalle fila dell'esecutivo. Il titolare dell'economia Giorgetti ha ammesso la delusione per i rilievi definitivi, precisando che comunque l'uscita dalla procedura avverrà nel 2020.

0: Zelensky. Successivamente il leader USA terrà un ricevimento per i leader presenti all'Assemblea ONU, nel corso del quale avrà uno scambio con la presidente ad interim del Venezuela. In arrivo giovedì in Consiglio dei Ministri il decreto legge sulla scuola, che introduce un limite del 30% per ogni classe agli studenti stranieri. Il ministro dell'istruzione Valditara ha chiarito che la soglia riguarderà soltanto gli alunni appena arrivati che non conoscono adeguatamente l'italiano. Ieri da Matrice il monito di Mattarella: la scuola deve stabilire legami, deve aiutare ad unire e non a lacerare. Sport: europei di volley, sale l'attesa per la gara dei quarti tra Italia e Finlandia, in programma domani sera a Torino, oggi dalle 15 la sfida tra Francia e Romania, da cui uscirà l'eventuale avversaria degli azzurri. Alle 18 Polonia-Germania, chi vince sfida una tra Belgio e Slovenia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Manila News. Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Life, It's My Life, Bon Jovi per accontentare Christian in apertura della seconda ora di Happy Hour. Ciao, ciao Christian, e grazie anche a te per il tuo messaggio, la tua scelta musicale, una delle tantissime che abbiamo già ascoltato, ma tante altre le ascolteremo fino alle 18. Come il SART, ripartiamo subito col 338 50 38 908 e il prossimo messaggio, quello di Rino da Torino. Buon pomeriggio Radio Manina, io vorrei ascoltare Alizé con Moi Lolita. Auguro a tutti manilosi un proseguimento di giornata, un buon proseguimento di giornata, e chi non ascolta Radio Manina è game over. Ciao Rino, andiamo negli anni 2000 con Alizé.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manina.

mese la scelta di Rino ci ha portato proprio al 2000, tondo tondo a quell'estate del 2000. Invece ci riporta al 2026 Rossella da Borgaro con la sua scelta musicale. A me piacerebbe ascoltare Genova e Napoli di Alfa e Gigi D'Alessio. Grazie, siete spettacolari, ha scritto Rossella. Grazie a te Rossella, un grande abbraccio e buon ascolto con Genova e Napoli.

0: Ciao, sono Alfa, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Mondo Juve compie gli anni. Tanti auguri a noi, punti doppi per voi.
5: Approfitta del booster di compleanno. Scarica l'app di Mondo Juve e ricevi il doppio dei punti su ogni acquisto e ogni visita. Più punti accumuli, più ottieni vantaggi.
4: Ti aspettiamo. Tangenziale Sud, uscita a Debuscè, Nichelino Vinovo.
6: Sport Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box.
10: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

Riccardo da Torino. Mi potreste mettere un pezzo nuovo dell'album di Kid Yugi, se possibile? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Ciao Riccardo e la signorina Manila 9001. Ha scelto per te Amelie, per farti ascoltare appunto Kid Yugi. Spero ti sia piaciuta. Passiamo al prossimo messaggio, che è quello di Tiziana. Lei vorrebbe farci andare indietro nel tempo fino al 1982. Per l'esattezza, vorrei sentire Bravi Ragazzi di Miguel Bosé. Grazie. Chi non ascolta Manila, è Game Over.

0: Miguel Bosé con Bravi Ragazzi. Adesso il prossimo audiomessaggio. Dai, chi c'è? Avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Simona.
0: Ciao Simona.
1: Volevo ascoltare Baila di Stiz.
0: Ok, ancora una canzone estiva,
1: A mio marito e alla mia famiglia.
0: Va bene.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Grazie. Ciao Simona, buon ascolto.

0: Sport. Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli €21,99. In store, app e su decathlon.it.
4: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
5: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Ben ritrovati e un buon pomeriggio a voi che siete in ascolto. In apertura segnaliamo che è temporaneamente chiuso il traforo del Frejus in entrambi i sensi di marcia per verifiche tecniche. Per un incidente segnaliamo code sulla 26 Genova oltre Gravellona Toce tra Borgo Manero e l'innesto con la diramazione per Gallarate Gattico, ed è chiuso l'innesto per i pericoli provenienti da Genova verso Milano. Si consiglia l'uscita da Rona. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
9: Manila. Viabilità.
10: Scegliere una canzone. Scegliere una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Federico Sartore.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Massimo. Volevo dedicare Più bella cosa di Eros Ramazzotti a Maria di Borgaro. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ripartiamo così con Eros Ramazzotti nella nostra seconda parte di seconda ora di Happy Hour. 338 50 38 908. Il prossimo ad ascoltare un audio. Sentiamo chi c'è.
1: Buon pomeriggio. Ragazzo.
0: Ciao Carmelo.
1: Senti, mi faresti ascoltare Jump dei Van Halen?
0: Dei Van Halen? Ok.
1: Ti ringrazio, ti auguro una buona serata e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Carmelo, buona serata anche a te. Arrivano i Van Halen dal 1983, questo è Jump.
2: Questo è rock.

0: Animal, il singolo, l'ultimo singolo uscito finora delle Cat's Eye, per accontentare Martina di Milano. Ciao, ciao Martina, un buon pomeriggio e grazie per ascoltarci anche da Milano. Saluto anche Patrizia, che vuole ascoltare una canzone a nostra scelta di Olly, purché sia di Olly. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. L'ha già scelta la signorina Manila 9001? Sì, è devastante.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film.

0: Ciao, siamo gli Zero Assoluto e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro a Torino in corso Vercelli 247. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Il grande volley conquista Torino. Dal 20 al 23 settembre, Palavela. Ottavi e quarti di finale di CEF Enel Eurovolley 2026 Men. Non farti raccontare lo spettacolo. Vivi le sfide decisive. Acquista subito i biglietti su TicketOne.it. CEF Enel Eurovolley Men 2026. La grande passione scende in campo.
4: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
5: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manina, ciao a tutti. Potete farmi ascoltare Sei la più bella del mondo di Raff. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Maninosi da Paola di Bra. Ciao Paola, buon pomeriggio anche a te. Grazie per la tua scelta musicale. Grande successo di Raff con Sei la più bella del mondo. E adesso chi c'è al 338 50 38 908? Avanti, ciao.
1: Ciao Radio Manina, ciao Federico. Sono Giuseppe da Biella.
0: Giuseppe,
1: buon ascoltare se è possibile Ivana Spagna in Tamo Tamo.
0: Tamo Tamo.
1: Grazie.
0: Tamo.
1: E chi non ascolta Radio Manina, Game Over. E un buon pomeriggio a tutti i manelosi in ascolto.
0: Anche grazie a te. Ciao Giuseppe. Amo.

Mi fanno Spagna con questa versione, no, di Tamo Tamo Tamo insieme a Nuzzle. Alle 16:57 minuti c'è anche il messaggio di Marcella. Fede, buon pomeriggio, è martedì, oggi ci sei tu, è vero, sono contenta, grazie Marcella. C'è una canzone con l'immensità, perché quella cantata da Johnny Dorelli mi sa tanto che non è in playlist. Grazie, buona giornata calda ancora a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao Marcella, alla prossima. Certo che c'è una canzone, cioè l'immensità, la canzone è quella nella versione coverizzata qualche anno fa, 11 anni fa, nel 2015 in questo caso, da Gianna Nannini, e ce l'ascoltiamo in chiusura della nostra seconda ora insieme. Ciao Marcella.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna a Cinema in Festa.
10: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Ciao, sono Laura Pausini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
12: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
13: Sono le 17:01.
14: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
15: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
14: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
13: Dammi qua.
16: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
17: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere i set.

0: Secondo allenamento a Coverciano, ai microfoni di Vivo Azzurro TV si presentano Pio e Sebastiano Esposito, i nuovi fratelli d'Italia alla corte del CT. Ascoltiamoli.
1: È un'emozione speciale, c'è una cosa particolare. Poi secondo me magari ad oggi neanche ce ne accorgiamo al 100% di quanto è bella questa cosa, di quanto è speciale. E ora siamo qua, cerchiamo di godercela al massimo questa cosa.
2: In generale venire in nazionale è una cosa strepitosa e a volte fai fatica un po' a godertela per le tante emozioni che provi. E ci ha dato il suggerimento di godercela, però come ha detto Pio ci ha dato i suggerimenti di campo, aiutarci a rendere meglio.
0: Curva di spalle e minuto di silenzio per Sandro Mazzola non rispettato. Il giudice sportivo ha disposto un'ammenda di 10.000 euro nei confronti della Juventus. Niente chiusura del settore e sanzione attenuata, si legge nel comunicato, vista la presa di posizione del club bianconero, nonché la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio. Ultimo pagina, europei di volley, sale l'attesa per la gara dei quarti tra Italia e Finlandia. In programma domani sera a Torino. Alla vigilia della sfida contro la nazionale scandinava, parola all'opposto Yuri Romanò.
3: Una partita che sarà tosta, loro sono una buonissima squadra, hanno fatto un grande mondiale l'anno scorso, stanno facendo un bel europeo, quindi dovremmo essere pronti a, anche a dei momenti di difficoltà, perché ci saranno, perché loro giocano bene.
0: In caso di vittoria in semifinale c'è la Francia, vincente sulla Romania per 3-0. Siamo al tennis, sorteggiato il tabellone della Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia debutta ai quarti con la Corea del Sud, poi l'eventuale semifinale con Cechia o Canada. Evitate dunque, almeno fino alla finale, la Germania di Sverdlov e vola Spagna di Alcaraz. In chiusura ai motori, la Formula 1 fa tappa a Baku in Azerbaigian, dove in via del tutto eccezionale si correrà sabato e non domenica. Il cambio di programma allora prevede per domani la conferenza stampa dei piloti, giovedì le due sessioni di libere, venerdì alle 14 le qualifiche, mentre sabato alle 13 la gara. Intanto, in attesa del Gran Premio, il Circus svela le novità per la prossima stagione: gare più corte, abolito il limite delle 3 ore, più flessibilità nella durata delle libere in caso di interruzione. Ed è tutto dallo sport.
4: Manila News.
5: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con Federico Sartore.
6: I am

0: Robbie Williams insieme a Miss Monique, un nuovo singolo, una nuova collaborazione, questa Beauty in Us, che apre la nostra ultima ora di Happy Hour, le 17:08 i minuti in questo istante, martedì 22 di settembre, con Mail Start fino alle 18, poi si continuerà a suonare sempre le vostre canzoni preferite anche nell'Happy Time insieme a Mariella Vitale fino alle 21 e così via. Dai, si riparte, 338 50 38 908, e lo facciamo con tre maninose che ci ascoltano sempre, mi scrivono. Siamo Carlotta, Altea e Martina. Ciao ragazze, siamo un centro estetico che si chiama S Solarium a Nichelino. Volevamo chiederti l'universo tranne noi di Max, Max Pezzali. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao ragazze!
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Abbiamo accontentato anche le tre manilose da Nichelino, Max Pezzali, abbiamo ascoltato l'universo tranne noi. Tra poco un pezzo che ci riporta agli anni 90 con la scelta di Sheila da Torino. Mi piacerebbe ascoltare Quelli che ben pensano di Frankie High Energy. Grazie chi non ascolta Radio Manila e Game Over, ce l'ascoltiamo Sheila, grazie, tra pochissimo. Prima però un appuntamento importante, manilosi, da ricordarvi: 30 anni insieme, 30 anni di inclusione. Dal 2 al 4 ottobre l'associazione L'Isola che non c'è vi aspetta a Grugliasco in provincia di Torino in occasione del suo trentennale. Gli appuntamenti per festeggiare insieme sono questi: venerdì 2 ottobre alle ore 20:30 il concerto gratuito dei Ladri di Carrozzelle alla Nave presso il parco Le Serre di Grugliasco, poi sabato 3 ottobre il pranzo sociale con musica e alle ore 20:30 serata a ingresso libero sempre presso la Nave al parco Le Serre di Grugliasco con il più grande show. Si tratta di uno spettacolo emozionante presentato proprio dai ragazzi dell'associazione. Domenica 4 ottobre laboratori e giochi per tutte le età nella sede dell'Isola che non c'è con merenda finale. Festeggiate quindi con l'Isola che non c'è di Grugliasco il suo trentennale. Programma completo lo trovate sul sito l'isolachenoncegrugliasco.org oppure al numero 340 00 64 768. Ripeto 340 00 64 768. L'Isola che non c'è, 30 anni di inclusione.
1: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei Game Over.
2: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
4: Stai cercando di comprare una nuova vettura, ma non trovi da nessuna parte un prezzo accessibile? Solo da Ford Autos Società Benefit, con una permuta o anticipo del valore di soli 4.000 euro, nuova Ford Puma Titanium Ibrida è a soli 16.900 euro. E con permuta o anticipo di 5.600 euro, nuova Ford Kuga ST-Line Ibrida senza ricarica esterna è a soli 24.900 euro. Tutto senza vincoli di finanziamento.
5: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
6: Sport Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Milano 1997, Frankie High Energy con Quelli che ben pensano, la scelta di Sheila qui su Manila nell'Happy Hour. 338 50 38 908, c'è il prossimo audio da ascoltare. Chi abbiamo?
1: Ciao. Sono Jar e vorrei ascoltare Red Red dei Cordis, oppure se non fosse possibile una qualsiasi canzone delle Blackpink.
0: Meglio la seconda
1: opzione. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Perché la prima non è in programmazione, ci ascoltiamo le Blackpink. La signorina Manila 9001 ha scelto Go.

0: go. Allora, abbiamo il prossimo audio anche da ascoltare, la prossima manilosa, Daniela, giusto?
1: Buongiorno Radio Manila, sono Daniela da Peveragno.
0: Da Peveragno, ciao Daniela.
1: Di nuovo a raccogliere castagne, sì, e veramente hanno già due maroni, sono due maroni veramente grandi. E nulla, per darmi la carica
0: in teba,
1: dopo
0: no?
1: Una giornata già lavorativa passata fuori casa.
0: Sì.
1: E visto che ho da raccogliere castagne, volevo ascoltare una canzone un po' degli
0: periodo,
1: anni indietro. Se non erro, si pronuncia What is Love.
0: Ok, quella di Hathaway.
1: Nulla, quindi, per darmi un po' di carica, perché oggi non ne ho proprio
0: due maroni,
1: voglia,
0: no? Come dici tu,
1: ma mi tocca. E nulla, grazie mille e buon pomeriggio. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Daniela,
1: da Peveragno,
0: buona raccolta, ti accompagniamo con Hathaway, What is Love.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
2: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
3: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
4: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
3: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
5: Ha dimenticato i discount.
3: Giusti discount.
5: Ormai non vale più.
3: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Ben ritrovati, un buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Per un incidente segnaliamo che sulla 26 Genova Volte Gravellona Toce è temporaneamente chiuso l'innesto per la 8 per i veicoli provenienti da Genova in direzione Milano. Si consiglia l'uscita da Rona. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Manila. Viabilità. Scegliere una canzone. Scegliere una canzone nel Manila Box. Manila Box con Federico Sartore.
10: Come

0: Paparazzi, il nuovo singolo di Cesare Cremonini. Questa è la scelta musicale di Alessia da Torino al 338 50 38 908. Nuovo singolo per Cesare Cremonini. E adesso da chi andiamo? Chi c'è nell'Happy Hour? Avanti.
1: Ma ciao carissimo Fefe, come stai? Tutto bene? Tutto a posto?
0: Bene,
1: sì, sono io, ciao, Starita 71, che volevo augurarti 71. Un buon martedì a te, a tutti i manilosi, dire che chi non ha ascoltato, ma dire che muove. Guarda, siccome oggi sono un po' giù di morale, mi metti una bella canzone, quella che sei te.
0: Ah,
1: sì, sì, quella lì che tu sai.
0: Quella
1: ti abbraccio
0: vocali.
1: Forte, ti mando un mega bacione a te, alla mia di saluto e tutti quelli che mi conoscono. Ciao ciao Fefe!
0: Ciao, Starita 71.
1: L'ho già detto.
0: Sì, l'avevi già detto, se ricordo bene. Un bacione a te, buon pomeriggio.
2: Radio Manila te le suona.

0: Il momento terapeutico con Marco Mazzini, questa volta la scelta Ciccio, al 338 50 38 908 e la dedico a Tony e Arianna, così ha scritto nel suo messaggio di testo nell'EP Hour di Manila. Ciao Ciccio, e proseguiamo con la scelta anche di Mattia, la scelta che suoneremo tra poco. Vorrei ascoltare per favore la canzone Playa del Sol di Estrella. Grazie chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao Mattia, tra poco la tua scelta musicale.
1: Ciao, sono Ambra, e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sedi a Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Chi è?
5: Controllo sicurezza sul lavoro.
3: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
6: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
7: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
8: Mondo Juve compie gli anni. Tanti auguri a noi, punti doppi per voi.
9: Approfitta del booster di compleanno. Scarica l'app di Mondo Juve e ricevi il doppio dei punti su ogni acquisto e ogni visita. Più punti accumuli, più ottieni vantaggi.
8: Ti aspettiamo. Tangenziale Sud, uscita De Boucher, Nichelino Vinovo.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box.

Ancora una canzone estiva, di qualche estate fa, era l'estate del 2001 con Estrella, La Playa del Sole, la scelta musicale di Mattia. Ciao Mattia, un buon pomeriggio a te, saluto anche Fra, che vorrebbe ascoltare una canzone a nostra scelta di Benson Boone. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, Game Over, Signorina Manila 9001, che cosa ci fa ascoltare di Benson Boone?

The Time of My Life di Benson Boone, la scelta musicale della nostra signorina Manila 9001 per accontentare Francesco o Francesca, non so, non riesco a identificare insomma il nostro maniloso, la nostra manilosa, si firma soltanto Fra. Andiamo da Alessio, è l'ultima canzone che riusciamo ad ascoltare nell'Happy Hour, direi proprio di sì. Alessio che vorrebbe ascoltare la canzone di Fabio Rovazzi e Arisa con anche Nino D'Angelo, allora è quella lì, la costiera amalfitana. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e game over. Ciao Alessio.

0: costiera amalfitana. Fabio Rovazzi e Risa e Nino D'Angelo ci portano i saluti per questo martedì 22 di settembre qui nell'Happy Hour. Tra poco le news con la nostra redazione nazionale e poi subito dopo tre ore insieme a Mariella Vitale nell'Happy Time fino alle 21. Noi ci risentiamo giovedì sempre a partire dalle 15 per un nuovo Happy Hour insieme. Grazie a tutti manilosi, passate una buona serata e un buon proseguo di questa settimana sempre qui su Manila. Un bacione dal Sart.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Radio Manila. Radio Manila.
5: Ora esatta, sono le 18.
6: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
7: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
6: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
8: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
9: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
12: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, dobbiamo conquistare quei tifosi che si sono sentiti traditi. Comincia con questo monito la seconda avventura di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. Venerdì l'esordio in Nations League contro il Belgio a Roma, poi le sfide contro Turchia, Francia e di nuovo Turchia nel giro di appena 11 giorni. Nel giorno del secondo allenamento a Coverciano, ai microfoni di Vivo Azzurro TV si presentano Pio e Sebastiano Esposito, i nuovi fratelli d'Italia alla corte del CT. Ascoltiamoli.
13: Un'emozione speciale, c'è una cosa particolare, poi secondo me magari ad oggi neanche ce ne accorgiamo al 100% di quanto è bella questa cosa, di quanto è speciale, e ora siamo qua, cerchiamo di godercela al massimo questa cosa.
14: In generale venire in nazionale è una cosa strepitosa e a volte fai fatica un po' a godertela per le tante emozioni che provi. Mi ci ha dato il suggerimento di godercela, però come ha detto Pio ci ha dato i suggerimenti di campo, aiutarci a rendere meglio.
12: Curva di spalle e minuto di silenzio per Sandro Mazzola non rispettato. Il giudice sportivo ha disposto un'ammenda di 10.000 euro nei confronti della Juventus. Niente chiusura del settore e sanzione attenuata, si legge nel comunicato, vista la presa di posizione del club bianconero, nonché la dissociazione del

0: Novembre l'Italia debutta ai quarti con la Corea del Sud, poi l'eventuale semifinale con Cechia o Canada. Evitate dunque, almeno fino alla finale, la Germania di Zverev o la Spagna di Alcaraz. In chiusura ai motori, la Formula 1 fa tappa a Baku in Azerbaigian, dove in via del tutto eccezionale si correrà sabato e non domenica. Il cambio di programma allora prevede per domani la conferenza stampa dei piloti, giovedì le due sessioni di libere, venerdì alle 14 le qualifiche, mentre sabato alle 13 la gara. Intanto, in attesa del Gran Premio, il Circus svela le novità per la prossima stagione: gare più corte, abolito il limite delle 3 ore, più flessibilità nella durata delle libere in caso di interruzione. Ed è tutto dallo sport.
1: Manila News. Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Siamo soli.

0: trovati da Mariella Vitale, ben trovati nell'appuntamento che vi accompagna fin sotto casa fino alle 21 con la vostra musica preferita. Martedì 22 settembre, quasi terminato, quasi, però è già un gran bel giorno, dai, che alla fine i giorni più tremendi, che sono lunedì, martedì, ma ci mettiamo anche il mercoledì, via, dai, e alla fine stanno quasi per andare via. Allora cominciamo subito, vi ricordo il numero che vi occorre se avete piacere di farvi accompagnare dalla vostra canzone preferita durante le ultime cose prima di rientrare a casa: 338 50 38 908. E infatti cominciamo subito con la prima. Avanti,
1: buonasera,
0: chi c'è?
1: Buonasera, sono Ludmilla, che sto aspettando il mio ragazzo che mi venga a prendere, che andiamo al cinema a vedere il film di Ultimo, Naruto, che si intitola, se non mi sbaglio.
0: Sì.
1: E visto che siamo in tema, volevo tanto ascoltare, visto che oggi è il 22 di settembre,
0: sì,
1: proprio la sua canzone, cioè il titolo 22 settembre, se,
0: oppure,
1: se per caso ci fosse, oppure Acquario, okay, se vuoi, tanto a me di Ultimo mi piacciono tutte. Grazie, che ascolterà di Moon Game Over, ciao.
0: Ciao Ludmilla, buon cinema. E a proposito appunto di Ultimo, noi ascoltiamo Acquario per iniziare il nostro appuntamento di oggi.

0: Ciao, sono H7, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Che occasione all'Autofrancia.
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
2: Autofrancia.
3: Scopri di più su autofrancia.it.
4: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
5: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
6: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Il grande volley conquista Torino. Dal 20 al 23 settembre, Palavela. Ottavi e quarti di finale di CEF Enel Eurovolley 2026 Men. Non farti raccontare lo spettacolo. Vivi le sfide decisive. Acquista subito i biglietti su TicketOne.it. CEF Enel Eurovolley Men 2026. La grande passione scende in campo.
9: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
10: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
11: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Incredibile, grazie alle vostre scelte musicali. Questa era quella di Valeria di Torino, che saluto. 338 50 38 908 per scegliere la vostra canzone attraverso WhatsApp con un messaggio vocale o un messaggio di testo, insomma, come vi è comodo. Ciao Radio Manila, potresti mettere Wonderwall degli Oasis? Sono Giugiu, grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Questo è rock.

Wonderwall Oasis su Radio Manila. Abbiamo un problema oggi c'è davvero un problema. Adesso vi spiego, vi spiego tutto. Perché appunto oggi è uscito il film, no, oggi si va a vedere tutto di ultimo e su 100 messaggi che sono arrivati, 99 richiedono ultimo, non ce la facciamo ragazzi, davvero. Ne cito qualcuno così, ne prendo uno a caso. Ciao Radio Manila, potresti mettere tutto di ultimo, grazie Monica. Poi ancora, ciao, siamo Marica, Sere, Andre e Sara e stiamo andando al cinema a vedere tutto, ci metti 22 settembre di ultimo, grazie. E poi ancora, ciao, potresti mettere tutto di ultimo, anche basta. Non ve li racconto tutti perché sono veramente tanti, ragazzi. Ultimo è già passato, la prima è passata proprio come prima canzone e quindi per un po' ovviamente non potrà essere riprogrammato. Saluto invece Noemi di Ande Zeno. Ciao Mariella, ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Parlare d'amore di Saif. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.

0: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300€, IVA esclusa.

0: www.radiocompagni.it.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino. Tra Sitola statale 24 in direzione Aosta, tra Borgaro e l'innesto con la Sud, in direzione Piacenza. Per un incidente sulla 26 Genova oltre Gravellona Toce, segnaliamo che è ancora chiuso il bivio per la 8 per chi proviene da Genova, in direzione Milano. Si consiglia l'uscita da Rona. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
9: Manila. Viabilità.
10: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
11: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Mariella Vitale.

0: tantissimi per Silvia di Alessandria, che non vede l'ora che arrivi il 18 ottobre per venire giù a Torino e assistere al concerto di Laura Pausini, che sarà, come ben sapete, all'Inalpi Arena. Biglietti introvabili, ovviamente. 338 50 38 908, potete inviare il vostro messaggio anche adesso e scegliere la vostra canzone preferita sulla numero 1 in Piemonte. Ma sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Buona serata Radio Manila, buona serata Mariella, sono Giuseppe Biella, vorrei ascoltare se possibile Vasco Rossi in Vivere.
0: Ok,
1: grazie. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. È una buona felice serata a te Mariella e tutte Marianose in ascolto, grazie.
0: Felice serata anche a te Giuseppe, arriva Vasco Rossi.

0: 1993 Vasco Rossi cantava Vivere, l'abbiamo ascoltata quando arrivano le 18:43. Saluto Greta da Torino. Ciao Manila, posso chiedere velo sugli occhi di Angelina? Grazie, un abbraccio. E chi non ascolta Radio Manila e Game Over, un abbraccio anche a te Greta. Arriva Angelina.
1: Ciao, sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila sei Game Over. Oh,

0: Ciao, sono Cristina Chiabotto. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati. Installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o Trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre. Confessa. Sei tornata da Confezioni Margherita, vero?
3: Da cosa l'hai capito?
2: Dalle arie che ti davi nel selfie pubblicato ieri sera.
4: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
5: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
4: Confezioni Margherita, a San Fre. Cogli l'attimo.
6: Il grande volley conquista Torino. Dal 20 al 23 settembre, Palavela. Ottavi e quarti di finale di CEF Enel Eurovolley 2026 Men. Non farti raccontare lo spettacolo. Vivi le sfide decisive. Acquista subito i biglietti su ticketone.it. CEF Enel Eurovolley Men 2026. La grande passione scende in campo.
7: Dal 25 al 27 settembre le S Nights by SBUFF ti aspettano a Settimo Cielo Retail Park. Tre giorni di musica live, esperienze gastronomiche e tanto divertimento per tutta la famiglia. Insieme ai partner Pittarello, Euronix, Mondo Convenienza e Capa Toast. Scopri tutti gli altri appuntamenti di settembre Wow Park sull'app Settimo Cielo. Via Nicolò Paganini, Settimo Torinese.
8: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: infatti tu alla scelta musicale di Daniela di Milano che sta rientrando a casa e questo è l'orario in cui lei percorre la tangenziale, percorre insomma una parolona perché praticamente procede a passo d'uomo sulla tangenziale di Milano. Ciao Daniela, buona serata anche a te. 338 50 38 908, saluto anche chi che non me l'hai scritto, può essere Gaetano, dai ciao Mariella, grazie per farci passare un bel preserale. Bene, sono contenta. Ci faresti sentire un pezzo di Caparezza, quella che piace a te? Buona serata a tutti i vanilosi e chi non ascolta Radio Manila Game Over. Andiamo, volevo dire, andiamo a ballare tutti in Puglia, no? Perché io la Puglia prima o poi la devo assolutamente visitare.
1: Dove
0: almeno

0: Suarez che ha dato una specie di addio alla musica, purtroppo a causa della sua ipoacusia e dei suoi acufeni che non gli permettono di vivere bene la musica. Però se pensiamo che ci sono stati grandi compositori addirittura sordi, insomma, Caparezza, speriamo che riesca a superare questa cosa e continui a regalarci grandi cose come ad esempio quella che abbiamo appena ascoltato. Sentiamo adesso invece chi c'è al 338 50 38 908. Avanti.
1: Ciao Mariella.
0: Ciao,
1: sono Pietro di Oleggio.
0: Ciao Pietro,
1: volevo dedicare la canzone Vivo per lei,
0: sì,
1: di Bocelli e Giorgia, dedicarla a mia moglie Grazia, a tutti gli ascoltatori naturalmente, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Ciao, buona serata.
1: Ciao,
0: anche
1: buona
0: a te
1: serata.
0: Ciao, arrivano Andrea Bocelli e Giorgia. Vivo

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru. Radio Manila.

0: dopo le elezioni americane di metà mandato. Tra i temi toccati figurano anche l'annuncio di 2 basi militari in Groenlandia, nuove minacce a Cuba e un appello a Putin per fermare il conflitto in Ucraina. Ha confessato il 20enne italiano di origini egiziane, accusato di violenza sessuale ai danni di un 12enne avvenuta venerdì scorso alla periferia di Torino. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo sotto effetto di stupefacenti avrebbe avvicinato la giovane vittima nel cortile delle case popolari dove viveva, con la scusa di fare un giro in monopattino, conducendolo nel parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Sempre nel capoluogo piemontese, un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita dopo che in mattinata era stato investito da un'auto mentre era in sella alla sua bici per andare a scuola insieme al papà. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate, nel pomeriggio il decesso. Ciclismo: l'Italia conquista la medaglia d'oro nella staffetta mista ai mondiali di Montreal. Filippo Ganna, Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo, gli uomini, Elisa Longo, Borghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel, le donne. Sul podio anche Francia e Svizzera.
1: L'economia.
0: L'Italia resta sotto la procedura UE per disavanzo eccessivo. A certificarlo sono i dati definitivi dell'Istat, che ha alzato di un decimale di punto la crescita del PIL nel 2025, quindi dallo 0,5% di aprile allo 0,6%, ma soprattutto ha fissato il deficit 2025 al 3,1%, quota ancora oltre i limiti di Bruxelles, un livello che lascia l'Italia ancora sotto la procedura per deficit eccessivo da parte della Commissione europea. Si complica il percorso della manovra finanziaria: il governo non potrà beneficiare appieno dei margini di flessibilità sollecitati per difesa ed energia, a meno di non bilanciare l'impatto con tagli mirati ad altre voci di spesa. Non manca il rammarico all'interno della compagine di governo. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha espresso disappunto per le cifre consolidate, ribadendo però che il rientro nei parametri europei avverrà nel 2027, come programmato nei documenti contabili. Duro l'attacco delle opposizioni, con il Movimento 5 Stelle che accusa l'esecutivo di non aver centrato gli obiettivi stabiliti nonostante la forte pressione fiscale. La maggioranza, attraverso Fratelli d'Italia e il vicepremier Salvini, replica considerandosi in traiettoria con le previsioni e criticando i vincoli stringenti imposti dalle regole comunitarie. Al via il bonus colonnine: da oggi e fino al 31 gennaio i consumatori potranno presentare la domanda di adesione al contributo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica. Il contributo copre l'80% delle spese sostenute, fino a un massimo di 1.500 euro per ogni privato, che sale a 8.000 euro per le colonnine nei condomini. Le domande potranno essere presentate attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione da Invitalia. Infine le borse: Piazza Affari chiude in calo di 0,5 percentuale e sale lo spread Bund BTP a 89 punti. Calano invece i prezzi del greggio grazie alla riapertura dell'oleodotto in Arabia Saudita e gli spiragli negoziali apertisi all'Assemblea Generale ONU. Ed è tutto, a più tardi.
1: Manila News.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
1: Manila Box con Mariella Vitale. Yeah!

0: Cremont, Serena Brancale, The Colors, partenope per Manuela di Brossasco. Ciao Manuela, buona serata anche a te. Sono arrivate le 19:09 e questa è la vostra musica preferita sulla numero 1 in Piemonte su Radio Manila. Potete continuare a sceglierla, a selezionarla attraverso il vostro messaggio su WhatsApp al 338 50 38 908. Saluto Francesco da Borgo Manero. Ciao Mariella, per piacere. Vorrei ascoltare E tu di Claudio Baglioni. Mi sembra che dovresti andare in cantina. Sì, in effetti. Ma tu eri piccina, vero? Piccolissima. Grazie, se non ascolti Radio Manila sei game over. Buona serata a tutti i manilosi. È vero, ero piccolissima, però me la ricordo. Eh?
1: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao, sono Mario Venuti, sono ascolti Radio Manila, sei Game Over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839, ripeto 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi, estate o inverno. Oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
3: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
4: Un usato garantito con prezzo trasparente e nessuna sorpresa?

0: 7.000 euro senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 6.9. Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
1: Domenica 27 settembre, Benefica on the road arriva a Bricherasio. Preparati a una giornata di shopping, qualità e convenienza in un elegante mercato all'aperto. Troverai abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi e articoli per la casa a prezzi super. Dalle 8.30 alle 18 vieni a vivere tutta l'allegria di Benefica on the road. Domenica 27 settembre a Bricherasio, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social e non mancare.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
2: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Grazie, chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Guarda Renato, questo è praticamente un pezzo praticamente introvabile. 1999, questi erano di Rota su Cuba ed era Bang. Fai sparare? Vai, così, a posto. 19:21, io voglio salutare anche tutti gli amici che stanno andando a vedere il film di Ultimo, che è in uscita in tutte le sale cinematografiche. In particolar modo saluto Sabi e Marti che stanno andando a Milano a vedere il film Tutto di Ultimo. Potete metterci una sua canzone se possibile, l'ho già detto prima, in occasione appunto dell'uscita del film di Ultimo siete in tantissimi che state andando a vederlo e tutti richiedete Ultimo, quindi su 150 messaggi 149 richiedono, viene richiesto Ultimo. Purtroppo però non è possibile perché è già stato programmato e quindi bisognerà aspettare almeno un pochino, un po', proprio poco dai. Saluto invece la Giovanna da Borgomanero. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Mara Sattei, Le cose che non sei di me. Grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila e Game Over.
1: Quando sei con me, ce lo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

Le cose che non sai di me, Marsatei, alle 19.25 devo salutare Lucia Sportiello di Moncalieri. Ciao Radio Manila, vi avevo scritto 2 settimane fa per il mio sogno di far arrivare un messaggio a Maria De Filippi. Ho sentito in onda il vostro Fammi Sapere Lucia, il 6 ottobre sarà il mio compleanno, vi andrebbe di farmi questo regalo speciale e mandarmi gli auguri in trasmissione o aiutarmi con Maria De Filippi? Vi prego, vorrei ascoltare la canzone di Marco Mengoni In un giorno qualunque. Chi non ascolta Radio Manila è super game over, grazie di cuore. Allora Lucia, per il momento possiamo accontentarti con In un giorno qualunque di Marco Mengoni e poi mai dire

sempre il mio solo destino. Posso soltanto amarti senza mai nessun freno.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito e la statale 24 in direzione Aosta e tra Borgaro e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza. Per un incidente sulla 26 Genova oltre Gravellona Toce, segnaliamo che è ancora chiuso il bivio per la 8 per chi proviene da Genova in direzione Milano. Si consiglia l'uscita di Arona. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità.
6: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
7: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
8: Manila Box con Mariella Vitale.

Per Marco di Arona arrivano così le 19:34, siete con Mariella Vitale, questa è Radio Manila e questa è la vostra musica preferita. Ciao, io non sono un fan di Ultimo, nonostante mi piacciono le sue canzoni, quindi vorrei chiedere That's What Friends Are For, Roberto di Borgo Manero, e chi non ascolta Radio Manila è Super Game Over. Roberto di Borgo Manero, questa sera davvero siete in tantissimi da Borgo Manero, quindi saluto tutto Borgo Manero, perché questa sera vincete per quantità, ovviamente. E andiamo ad ascoltare una canzone che personalmente mi piace tantissimo, e poi perché appartiene a una grandissima voce, a Dionne Warwick, che poi non è nient'altro che la zia di Whitney Houston, scoperta lei, la Dionne, da Burt Bacharach. That's What Friends Are For. Ascoltiamola.

0: 1985, avete riconosciuto gli altri artisti che collaborano insieme a Diane Warwick in questa canzone? Qualcuno sì, sicuramente, Stevie Wonder, che suona anche l'armonica in questo caso, Elton John e Gladys Knight. Tra l'altro questa canzone è stata incisa in occasione di un evento benefico, quindi tutti i proventi sono andati a favore di questa organizzazione benefica. Detto questo, continuo salutando la Saretta da Pinerolo. Ciao Saretta! Mary, chiedo Magnifico di Fedez e Michelin. Mi è venuta in mente la canzone che chiedo alla Mariella. Brava! Grazie, buona serata a chi non ascolta Radio Vanilla Game Over. Salutoni Marcella, un saluto anche a te. Arrivano Fedez e Francesca Michelin.
1: Ciao ragazzi, sono Fedez e ricordatevi, se non ascolti Radio Manila sei game over. Un abbraccio agli amici di Radio Manila.
2: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano e tu dovresti ascoltare.

0: Magnifico, Fedez e Francesca Michelin. Avanti, chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, sono Riccardo dal ristorantino Canelli.
0: Ciao.
1: E questa sera volevo salutare Giulia, Sheku e Roberto. Chiedere di metterci, ripeti la canzone?
2: Berlino di Ernia.
1: Esatto, okay. Quella. E ricordarvi che chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao. Ciao.
3: Sei partito.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Ciao, sono Monica Guerritore e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Che occasione all'autostrancia. Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Chi è?
3: Controllo sicurezza sul lavoro.
2: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
4: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
5: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
6: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31 comprooro.it.
8: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
8: Manila Box con Mariella Vitale.

quanto piace questo ultimo singolo di Chaka Khan insieme a Snoop Dogg, Bugsy in My Soul, da 1 a 100, 1000 sicuramente, tantissimo piace anche a Fabio di Bra, che saluto, ciao Fabio, buona serata. 338 50 38 908, continuate a scegliere la vostra canzone preferita qui nel Manila Box IP Time. Noi stiamo insieme fino alle 21, dopodiché arriverà Sergio Melito per accompagnarvi fino alla mezzanotte con il suo Manila Box in the Night. Ciao, sono Miai di Borgone di Susa e vorrei ascoltare Ti amo di Umberto Tozzi per Enrica. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Ciao a tutti i manilosi, arriva Umberto Tozzi.

0: Sentiamo, sentiamo chi c'è, avanti.
1: Ciao Mariella, ciao, come stai?
0: Bene.
1: Io bene, sono sempre di corsa, sto andando al lavoro.
0: Ok.
1: E ti chiedo una canzone di Vasco Rossi, Vado al massimo.
0: È già passato.
1: Dedicata a mia figlia Giada, perché sì, è di nuovo in Spagna a vendemmiare e lei va al massimo tutti i giorni.
0: Certo.
1: E poi anche a tutti i manilosi che vanno al massimo ogni giorno.
0: Brava.
1: Grazie Mariella, un bacione. Chi non ascolta Radio Manila è un game over, giusto dalla loggia.
0: Giusto. Ciao, però Vasco è già passato. Scegli altro, dai. Guarda che brava che me ne ha già scelto
1: Mariella,
0: un altro. Sì.
1: Mi metteresti per favore Gianni Morandi e Jovanotti,
0: dai,
1: l'Allegria?
0: Va bene.
1: Grazie.
0: sì, perché questa oggi va così, o ultimo o Vasco Rossi. A volte va ultimo e 883. Insomma, più o meno, Gianni Morandi.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 20.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
2: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Assemblea generale dell'ONU a New York, lunghissimo intervento di Donald Trump che ha toccato tutti i suoi punti tradizionali, dall'Iran alla Groenlandia a Cuba. Sentiamo Nicola De Muro.
3: Discorso funambolico di Donald Trump all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tra esaltazione dei propri successi, duri attacchi all'Iran e all'ONU e inedite aperture alla stessa Repubblica Islamica e poi minacce a Cuba, insulti alla Corte Penale Internazionale. Sono una banda di teppisti, ha detto, e l'annuncio che gli USA avranno due basi militari in Groenlandia. Infine l'appello a Putin per fermare la guerra in Ucraina. Ma il cuore dell'intervento del presidente USA è la conferma della linea dura con Teheran. La mia posizione è molto semplice: al primo sponsor mondiale del terrore non può essere consentito di possedere l'arma nucleare. Pur aprendo uno spiraglio per un possibile incontro sempre a New York con il presidente iraniano Pezeshkian, Trump ha duramente criticato la diplomazia dell'ONU, affermando che per una vera stabilità sono inutili gli approcci fallimentari con parole vuote. Poi una frase che ha lasciato interdetti molti dei leader presenti al Palazzo di Vetro. Devo decidere se fare un accordo con l'Iran o annientarli per sempre e cacciarli all'inferno, ma forse dopo le nostre elezioni di metà mandato farò l'accordo, ha detto Trump, che ha concluso: sono disperati, lo vogliono anche loro dopo le nostre elezioni del midterm.
2: Ora per il presidente USA in programma un trilaterale con i premier di Danimarca e Groenlandia, poi incontri bilaterali con i primi ministri di Regno Unito e Giappone, infine il colloquio con il presidente ucraino Zelensky. In serata Trump ospiterà un ricevimento all'Hotel Palace Hotel, dove è previsto anche un confronto con la presidente ad interim del Venezuela. Tragedia a Torino, dove un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita dopo che in mattinata era stato investito da un'auto mentre era in sella alla sua bici per andare a scuola insieme al papà. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate nel pomeriggio del decesso. Dopo l'incidente il conducente dell'auto si era subito fermato, sul posto anche gli agenti della polizia locale per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Sport, ancora 24 ore di tempo e l'Italia tornerà in campo nei quarti di finale dell'Europeo di volley, mentre sale l'attesa per il match contro la nazionale finlandese. Gli azzurri già conoscono la possibile avversaria in semifinale, la Francia di Andrea Gianni. Lorenzo Villanetti.
4: Dopo 6 successi in altrettante gare sarebbe un peccato per l'Italia di Fefe e Giorgi fermarsi sul più bello. L'ultimo contro la Danimarca ha aperto le porte a un'altra sfida glaciale, quella contro la Finlandia, dove serviranno nervi saldi ma soprattutto concentrazione. Parola dell'opposto Yuri Romanò.
5: È una partita che sarà tosta, quindi dovremmo essere pronti anche dei momenti di difficoltà, perché ci saranno, perché loro giocano bene, però determinati, perché poi la partita che ci permetterà di arrivare nel caso alla Final Four, che è il primo obiettivo da raggiungere in questo europeo.
4: Final Four raggiunta dai temibili francesi di Andrea Gianni, i campioni olimpici carnefici proprio degli azzurri nella semifinale parigina di 2 anni fa. Nel pomeriggio hanno surclassato la Romania in 3 set. Per il remake dal sapore di rivincita però non va sottovalutata la nazionale scandinava. Ascoltiamo il centrale Gianluca Galassi.
6: Mi aspetto una partita tosta, difficile. Li abbiamo visti l'anno scorso, quello che hanno fatto durante il mondiale, conosciamo alcuni giocatori perché sono stati in Italia, però credo che siamo pronti nel giocarlo e nel fare bene.
4: Appuntamento dunque al Palavela di Torino domani sera alle 21:05.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Manila News.
7: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

noi David Fuentes Gold Summer per Alessandra che ascolta dalla provincia di Alba. Ciao Alba, anzi da Alba proprio, vero? Corretto? Ciao Alessandra, buona serata anche a te. Sono le 20:05, siete con Mariella Vitale ancora fino alle 21 con la vostra musica preferita. Buonasera Mariella e Radio Manila. Vorrei dedicare una canzone ad un'amica speciale di Renato Zero, una persona che le vuole molto bene, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora ascoltiamolo Renato Zero, dimmi chi dorme accanto a me.

0: sicuramente uno degli album più belli di Renato Zero. Sono tante, tante canzoni in quello, compresa questa Dimmi chi dorme accanto a me. Sono le 20 e 9 minuti primi, questa è Radio Manila, c'è Marina Vitale con voi e questa è la vostra musica preferita. Sentiamo la prossima, avanti.
1: Ciao Mariella.
0: Ciao.
1: Buona serata, bentrovata. Sono Silvia.
0: Ciao Silvia.
1: Mondovì, da direzione Mondovì. Torino a recuperare il mio figliuolo Andrea, che torna dal CERN dopo una visita universitaria, e vorrei ascoltare, non so se sia un singolo radiofonico, dei Queen, Too Much Kill to Kill to You. Non so se l'ho detto bene, io con l'inglese ho litigato da piccola.
0: Okay.
1: Nel caso non fosse possibile, una qualunque dei Queen che
0: Dai.
1: Mi piace. Grazie mille, un saluto a tutti e ovviamente chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Un saluto a te, un saluto al tuo ragazzo. Dai, ascoltiamone una qualunque dei Queen.

0: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Ormai è tardi.
4: Non è mai troppo tardi per riparare la tua macchina utensile. Brushless Technology a Settimo Torinese offre 20 anni di esperienza nei settori meccatronico-elettronico, industriale ed è in grado di far ripartire la produzione tempestivamente. Brushless Technology a Settimo Torinese. Brushlesstechnology.com.
5: Dal 25 al 27 settembre le S Nights by SBAF ti aspettano a Settimo Cielo Retail Park. 3 giorni di musica live, esperienze gastronomiche e tanto divertimento per tutta la famiglia. Insieme ai partner Pittarello, Euronics, Mondo Convenienza e Capa Toast. Scopri tutti gli altri appuntamenti di settembre e Wow Park sull'app Settimo Cielo. Via Nicolò Paganini, Settimo Torinese.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Cin cin Alfa. Ciao, sono Luca da Ceva e sto rientrando da un servizio con la Croce Bianca. Saluto tutti i volontari in ascolto, ma li salutiamo certo. Vorrei chiedere la canzone Met Gala di Sara Toscano. Grazie a chi non ascolta Radio Manile Game Over. Allora, intanto Luca, buon rientro, e però questo non è un singolo radio di Sara Toscano, però ce ne abbiamo tante.

0: Sasaki.
1: Ciao Radio Manila, lo so che queste cose non servono a niente, ma chi te l'ha detto? Ma chi te l'ha detto? Io però voglio dedicare a Dustin l'estate di John Wayne. Tante belle cose, grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over arriva. Rafael Gualazzi.
2: Ciao, sono Rafael Gualazzi. Se non ascolti Radio Manila, sei Game Over.

0: L'estate di John Wayne, Rafael Gualazzi. Possiamo anche salutare l'estate perché domani sarà meteorologicamente autunno, quindi oggi praticamente è l'ultimo giorno d'estate, però è stato bello, no? E ci accompagnerà questa temperatura probabilmente per tutta la settimana, dico probabilmente perché sai, con le previsioni non bisogna certamente fidarsi moltissimissimo, ma sentiamo adesso chi c'è, avanti!
1: Buonasera Radio Manila, sono Ilenia da Settimo. E
0: ciao,
1: ti
0: Ilenia.
1: Chiedo se stasera, visto che è una serata un po' speciale,
0: sì?
1: Se mi puoi mettere un beso della Rosalia.
0: Ok.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ciao Ilenia, buona serata anche a te. Arriva Rosalia.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto, a domani e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità.
3: Ciao, sono Cristina D'Avena. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

mettere Dardos, grazie. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Abbiamo appena ascoltato Romeo Santos, Prince Royce, questa è Dardos. Intanto arrivano le 20:36, ancora la vostra musica preferita qui su Radio Manila, e c'è il messaggio che arriva da Valeria e Madda. Ciao, vorremmo ascoltare I Want It That Way dei Backstreet Boys, e allora li ascoltiamo. Ciao ragazze.

0: Boys su Radio Manila. Allora, ce la sono giocata questa sera con le vostre scelte musicali tra Ultimo e Vasco Rossi. Ciao Radio Manila, siamo Giulia e Sara e vorremmo ascoltare E di Vasco Rossi. Grazie a chi non ascolta Radio Manila Game Over, ma Vasco Rossi è già passato. Ma come se non bastasse, facciamo gli auguri a Sofia, dai.
1: Ciao, ciao Radio Sofia. Manila, siamo Angela,
2: Gloria,
1: Sofia
3: e sì? Sofia.
1: E stiamo andando a festeggiare
2: il compleanno di Sofia!
0: Auguri!
1: Vi possiamo chiedere ogni volta di Vasco Rossi, grazie, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over!
0: Ciao ragazze, è già passato Vasco, però tanti auguri a Sofia. Saluto anche le due gemelle Maria e Monica che per questa sera vogliono ascoltare Tiziano Ferro con Stop, dimentica.

Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.

0: Fantastici premi! Realizza i tuoi desideri con Happy You! Settimo cielo, via Niccolò Paganini, settimo torinese. Monte premi 34.184,18 euro oltre IVA. Durata manifestazione da 17 febbraio 2026 all'8 febbraio 2027. Regolamento completo sull'app.
1: Il grande volley conquista Torino. Dal 20 al 23 settembre, Palavela. Ottavi e quarti di finale di CEF Enel Euro Volley 2026 Men. Non farti raccontare lo spettacolo. Vivi le sfide decisive. Acquista subito i biglietti su ticketone.it. CEF Enel Euro Volley Men 2026. La grande passione scende in campo.
2: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Mariella Vitale.
6: Encore un dimanche, je dis ça, chef. Encore un dimanche.

0: Avete presente quando si parlava molti anni fa, magari chi è giovanissimo questa cosa non la sa, ma quando uscì Donna Summer si diceva, questa leggenda narra, che la persona che appariva in pubblico non era in realtà la vera voce di Donna Summer, e quindi si pensava che Donna Summer non esistesse, che quella era un'immagine così fittizia ed era in realtà una persona che si era prestata a dare un volto a questa voce meravigliosa che era quella di Donna Summer. In questo caso Giselle non esiste proprio, è stata creata con l'intelligenza artificiale ed è stata cantata proprio con l'intelligenza artificiale. Pazzesco. Comunque ti saluto Alessia e ti auguro davvero una buona serata. Sono le 20:49 e questa è ancora la vostra musica preferita che continua 24 ore su 24. Tra poco alle 21 arriverà Sergio Melito per accompagnarvi fino alla mezzanotte con il suo Manila Box in the Night. Saluto anche Fabio e Roberta. Buonasera Radio Manila. Buonasera gente, è possibile ascoltare il Matt Bianco con More Than I Can Bear? Grazie, saluti a tutti da Roberta, li ascoltiamo.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

80 che ci piacciono, esattamente 1984, Matt Bianco, More Than I Can Bear. Sono le 20:55, è giunto il momento praticamente di salutarci e lasciare il microfono e lo spazio, soprattutto fino alla mezzanotte, a Sergio Melito, che arriverà tra pochissimi minuti con il suo Manila Box in the Night. E ci lasciamo dandoci non solo appuntamento a domani, ma anche con l'ultima scelta musicale che riesco a passare perlomeno in questo spazio, ed è quello di Marco. Ciao, vorrei ascoltare Children di Robert Miles. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. E allora terminiamo con Robert Miles. Buona continuazione su Radio Manila. Noi ci sentiamo domani.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 21.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
4: Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Sergio Melito.

0: E allora cominciamo, non vedo l'ora di dare il là anche stasera al Manila Boxing The Night. Buonasera, 3 minuti dopo le 21, è martedì 22 settembre, chi vi parla è Sergio Melito, starà con voi, starà lui, Sergio Melito, io, che sono sempre Sergio Melito, fino a mezzanotte, per intenderci 3 ore, ok? Avete di che sbizzarrirvi al 338 50 38 908, richiedete, partiamo!
1: Ciao Radio Manila, siamo sempre Anto
2: e Pia,
1: ciao, da Torino ovviamente. Nulla, stiamo rientrando a casa dopo una lunga giornata di lavoro, di lavoro per Pia e di studio per me. Ti chiedevamo se potresti mettere una canzone dei Daft Punk, ok?
0: Ok,
2: grazie a chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Benissimo, eccoli Daft Punk, cominciamo il Manila Box in the Night.

0: Around the World, Daft Punk, con loro si è aperto il Manila Box in the Night. 338 50 38 908, prossimo messaggio.
1: Ciao, sono Valentina, ho appena finito il mio allenamento di nuoto artistico e per finire anche la mia giornata vorrei ascoltare Lush Life di Zara Larsson, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Perfetto, ciao Valentina.

0: Ciao, sono Irama, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
2: Ma perché hai promesso ai ragazzi un nuovo look autunno-inverno? Non abbiamo già abbastanza spese?
3: Calmati tesoro, guarda che a Sanfrecce non ci sono i prezzi di Torino e Milano.
4: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini, trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza, cosa aspetti?
5: Cogli l'attimo, il bello della vita, Confezioni Margherita.
4: Confezioni Margherita, a Sanfre, cogli l'attimo.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 24 45.

21 e 18 minuti, riprendiamo il Manila Box in the night e voi continuate a richiedere, mi raccomando, 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Zoe, potete mettere per noi di Geolier Achille Lauro, buona serata. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Zoe.

0: Andiamo a sentire chi c'è. Prossimo vocale.
1: Di Manila, mi chiamo Isabella e vorrei ascoltare Pastello Bianco. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao, buonanotte a tutti manilosi.
0: Buonanotte a te, Isabella. Eccoli, Pinguini. Ciao.

0: 50 38 908. Chi
1: buonasera,
0: c'è?
1: Buonasera Radio Manila, buonasera mio caro Sergio Militto, sono Habib. Oggi questa notte vorrei ascoltare una canzone che si chiama A Te di Jovanotti, e ovviamente la voglio dedicarla alla mia grande amore della mia vita, Mahiba, e la voglio dire che la amo tantissimo tantissimo, e che non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Perfetto, ciao.
2: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

sostanza dei giorni. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei lo

che riesce a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande.

A te, giovanotti. Ciao Radio Manila, sono Stefania. Vorrei sentire Down Under dei Men at Work. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Bene, buon ascolto. Men at Work, anni 80, Down Under nel Manila Box.

Down Under 1981 è in Man at Work nel Manila Box in the Night. Buona serata da Sergio Melito, richiedete fino a mezzanotte insieme 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Bernardo, potete mettere un nuovo bacio di Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo, va bene Bernardo, poi ciao Sergio, Carlo, vorrei dedicare al mio compagno di classe Dustin la canzone di Gavin DeGraw intitolata I'm in love with a girl, tra poco Carlo sarai accontentato, prima però un nuovo bacio, eccolo qui.

Gavin DeGraw con I'm in love with a girl. 21 e 41 minuti nella prima ora del Manila Box in the Night. 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Rita. Mi piacerebbe ascoltare gli anni degli 883. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao Rita, buona serata.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao a tutti, sono Giovanni Caccamo. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. ComprooroDoro.it.
4: Sport Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Molto bene, sono le 21:50 minuti. Chris de Sarandi con Good Old Days. Radio Manila, Sergio Marito con voi. Prima ora di Manila Box in the Night. Forza e coraggio, tante possibilità per voi. Al 338-50-38-908. Ciao Radio Manila, sono Giorgio. Mi faresti ascoltare Con le mani di zucchero? Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over. Con piacere, Giorgio. Ciao.

con le mani zucchero. 338 50 38 9 08. Dunque, ciao, sono Roberto, vorrei ascoltare I Want Your Sex di George Michael. Buonanotte, se non ascolti Radio Maniera sei game over. Carissimo, buonanotte a te, buon ascolto.

0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta, sono le 22.
3: Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con Sergio Melito.

22 minuti, seconda ora di Manila Box in the Night. Ancora buon martedì sera, amici. 338 50 38 908 il numero a cui mandare i vostri messaggi vocali o scritti per richiedere una canzone. Buonasera Sergio, sono Enrica e vorrei ascoltare Come un pittore dei Modà, dedicarla a tutti quelli che in questo momento vedono solo tanto buio. E chi non ascolta Radio Manila, è game over. Ciao Enrica.

Prossimo messaggio. Ciao Sergio, oggi vorrei ascoltare i Like Chopin di Gazebo, grazie mille. Da Clara da Novara, grazie a te Clara, buona serata, buon Manila Box.

Gazebo, I Like Chopin. Ciao carissimo Sergio, sono Monica, mi fai ascoltare Alla mia età di Tiziano Ferro. Va bene, buona serata Monica, buon ascolto.

allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia. Come un terremoto in un deserto che crolla tutto ed io sono morto e nessuno se ne è accorto. Lo sanno tutti che

0: ascoltato. Di notte alla mia età, di notte alla mia.
1: Ciao, sono Nek e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
3: Autofrancia.
2: Scopri di più su autofrancia.it.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

800 50 38 908. Ciao, posso ascoltare Words di FR David? Grazie per la compagnia, buonanotte a tutti i manidosi all'ascolto. Veronica, ciao Veronica. Poi, ciao Sergio, giornata lunghissima di rientro da un corso a Milano, sono nella zona di Rho in viaggio verso Torino. Manila top anche qua, e vai? Mi metteresti aeroplano di Caterina? Grazie Marco, certo che sì, tra poco.

Aeroplano, Caterina, andiamo avanti. Ciao Radio Manila, mi piacerebbe ascoltare la testa gira di Fred De Palma. Un saluto a tutti da Sandro da Chieri. Ciao Sandro.

0: Andiamo avanti. 338 50 38 908. Chi c'è?
1: Ciao Sergio.
0: Ciao.
1: Come va?
0: Bene.
1: Io anche oggi una bella giornatina lavorativa. Ma senti, per cortesia, durante il rientro mi metteresti Truly, Madly, Deeply dei Savage Garden? Ti ringrazio, un bacio caro a tutti, a te e a tutti i manilosi, buona serata, e chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Ciao dalla Manu, bon bon, baci baci.
0: Ciao Manu. Savage Garden, Truly, Madly, Deeply nel Manila Box.

insieme in compagnia della vostra musica al 338 50 38 908. Buonasera Manidosi, sono Sheila. Mi piacerebbe ascoltare Amore disperato di Achille Lauro. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over.

Dai su Achille, dai un po' d'allegria, dai Achille caro, su, andiamo avanti. Adesso andiamo ad accontentare Maria, che al 338 50 38 908 sceglie di ascoltare la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 1982. Avete capito di cosa si tratta? Storie di tutti i giorni.

Quanto tempo è passato, 1982. Andiamo avanti. Buonasera Sergio, sono Giulia. Mi fai sentire capolavoro de Il Volo? Grazie, se non ascolti Radio Manila sei game over. Buonanotte. Buonanotte e buon ascolto a te, cara Giulia.

0: Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
0: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
0: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. Comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: E allora, come va Manilosi? Come sta procedendo questo martedì sera? Sono le 22.51, siete sempre in compagnia di Sergio Melito con il Manila Box in the night fino a mezzanotte, quindi per voi ancora tante opportunità di richiedere una bella canzone. Fatevi sotto, rompete gli indugi, 338 50 38 908. Ciao, sono Denise, vorrei ascoltare Vita, Morte, Miracoli di J-Ax. Grazie, se non ascolti Radio Manila sei game over, va bene Denise, a seguire.
1: Ciao Radio Manila, ciao. Sono Greta da Torino. Ehi. Mi piacerebbe ascoltare
0: sì. Sì. Sì.
1: Luce di Elisa.
0: Ciao.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 23.
3: Scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Sergio Melito.

Siamo nell'ultima ora, sì, l'ultima ora di Manila Box in the Night, 23:03 minuti in questo momento, ancora ben trovati da Sergio Melito, 338 50 38 908. Buonasera, siamo Ludmilla e Federico, stiamo uscendo dal cinema, ci piacerebbe ascoltare Vieni nel mio cuore di Ultimo. Buonanotte, buonanotte a voi fanciulli. A seguire, ciao Radio Manila, sono Deborah, potresti mettere Angelo di Francesco Renga, arriverà anche quella, cara Deborah. Subito nel Manila Box abbiamo Ultimo.

0: Angelo Francesco Renga, 338 50 38 908.
1: Buonasera Sergio, sono Francesco da Rivalto. Scusa se non ti scrivo da un po' e non faccio da un po' delle richieste musicali, ma è iniziata la scuola, la quinta superiore, per me quest'anno
0: traguardo importante.
1: L'ultimo anno di superiori, mi tocca la maturità.
0: Sì.
1: E quindi non sono sempre sintonizzato su Manila a fare richieste. Oggi per esempio non l'ho fatta neanche a Davide Pomponi.
0: Ti capisco.
1: Non le sto facendo neanche a lui da un po' di giorni, ma stasera ho deciso di farla e richiedo il brano New Rules di Dua Lipa. Se fosse già passato, ti richiedo un brano vecchio degli anni '80 di Ed Visser e Daniel Sakuleka, Giri a Pagogo. Grazie mille. E che è un'ascolta di Manila, un super game over. Ciao Sergio.
0: Ciao Francesco, andiamo con Dua Lipa, New Rules nel Manila.

Andiamo avanti. Ciao, ci metteresti A me mi piace di Alfa. Grazie Fabio e Andrea. Va bene fanciulli, in arrivo Alfa e Manu, ciao.

0: Ciao, sono Mara Sattei e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Hai capito, Luisa? Lo ha beccato in palestra.
2: Bel fusto, ma hai visto com'è conciato?
3: Io prima di esibirlo al bar lo avrei portato da Confezioni Margherita.
4: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
5: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
4: Confezioni Margherita, a San Fre. Cogli l'attimo.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Allora, continuiamo il viaggio del Manila Boxing Night. Molto bene. 338 50 38 908 per le vostre richieste, insieme fino a mezzanotte, poi arriverà la signorina Manila 9001. Adesso andiamo ad accontentare Gabri. Vorrei ascoltare L'universo tranne noi di Max Pezzali. Certo Gabri, ciao.

diverso tranne noi. Prossimo messaggio. Buonanotte, volevo dedicare a Sheila, una persona veramente importante per me, quelli come me di Giulie e Coez. Grazie, Davide.

La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: come me. Allora andiamo avanti. 338 50 38 908. Prossimo messaggio vocale.
1: Ciao Radio Manila, sono Andrea. Vorrei ascoltare Hotel California degli Eagles. Grazie mille.
0: Grazie a te Andrea, eccole in arrivo.

Sono le 23:32, siamo nell'ultima mezz'ora di Manila Box in the Night. 338 50 38 908, ricordo il numero per i vostri messaggi. Andiamo avanti, andiamo ad accontentare Anna. Ciao Sergio, mi fai ascoltare Futura di Lucio Dalla, va bene Anna, a seguire. Ciao Sergio, sono Giorgio, volevo ascoltare Bonnie Tyler con Total Eclipse of the Heart. Una buona serata a tutti e chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Ciao a te Giorgio.

Bonnie Tyler ci ha accompagnati fino alle 23:42 minuti. Abbiamo ancora un quarto d'ora davanti a noi con il Manila Box in the Night. 338 50 38 908. Dunque, prossimo messaggio: ciao Radio Manila, sono Mirko, mi metti Coolio con Gangsta's Paradise. Se non ascolti Radio Manila sei game over. Eccola qui.

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Manila.
1: E ricordatevi, se non ascoltate Radio Manila,
2: sei game over.
0: Dai il volo.
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
6: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
9: Manila Box con Sergio Melito.

che atmosfera, eh? Zà e Steve Lacy con Is It Cool. 23:51, le battute finali del Manila Box in the night. Andiamo avanti al 338-50-38-908. È arrivato il messaggio di Simona. Ciao Radio Manila, sono Simona, vorrei ascoltare E poi di Giorgia. Io ti accontento, cara. Ciao.

Giusta, all'uopo questa canzone a quest'ora, quando mancano 5 minuti a mezzanotte, e poi la magica voce di Giorgia. Cari amiche, cari amici, il Manila Boxing Night termina qui, vi lascio con la signorina Manila 9001. Continuate a richiedere, quindi 338 50 38 908. Sergio Melito vi aspetta domani, mercoledì, come sempre, a partire dalle ore 21. Buonanotte.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Manilosi belli, ci siamo. Prontissima a passare un'altra magica notte assieme a tanta musica, ma soprattutto la vostra musica preferita. 338 50 38 908, il numero per fare tutte le vostre dediche e richieste musicali. Vi aspetto e auguro una buona nottata a tutti. Un bacio dalla signorina Manila 9001.
0: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Buonasera signorina 9001, sono Andrea. Vorrei ascoltare la canzone di Mida Rosso Fuoco e dedicarla alla mia 8 e dirgli che è speciale per me. Grazie mille.

per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445. Manila 2001. Sempre con te.

0: Ciao Radio Manila, sono Rossella da Volpiano. Vorrei ascoltare Schifal di Adele, un abbraccio e buonanotte a tutti. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buonasera signorina 9001, potrei ascoltare musica leggerissima di Colapesce e di Martino. Un bacio Sheila da Torino.
1: Ciao a tutti, siamo con la Pesce
2: e Di Martino.
1: Vi avvisiamo,
2: se non ascoltate Radio Manila siete
1: game over
2: totali.

0: Ciao Radio Manila, puoi dedicare a Serena Tuca Macarena di Baby K, grazie Simone da Alpignano.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Riccardo da Lodi. Mi fai ascoltare una canzone di Alex Britti. Grazie e buonanotte.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.
3: Saranno stati anche

Ciao signorina 9001, siamo Dorotea e Nicoletta da Vercelli. Ti possiamo chiedere amica di Annalisa e Madame, grazie mille.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Buonanotte Radio Manila, sono Eric da Torino. Sono al lavoro e se possibile vorrei ascoltare 7475 dei The Canals, grazie e un saluto. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao, sono Danilo da San Giorgio, mi fate sentire maledetto Medifulminaci.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: È 1:01.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Shallow di Lady Gaga e dedicarla a mio marito Andrea, che è la mia cosa bella. Buonanotte a tutti i manilosi, Adriana Davigel.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Manuela. Volevo dedicare alla mia collega Roberta canto d'amore che le piace tantissimo. Grazie e buon lavoro a tutti.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Manila 9001.
2: Accensione.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte. Tutte le notti.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, siamo Marisa e Graziella da Piscina. Come sempre siamo al lavoro e vorremmo ascoltare Al mio paese di Serena Brancale. Grazie e buonanotte a tutti.
2: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Mi sento.

0: Ciao Manila, mi puoi mettere una canzone di Harry Styles? Grazie Miriam.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonanotte, sono Salvo da Verolengo. Se possibile vorrei chiedervi Introvabile o una canzone di Brescia. Grazie mille.
2: La tua musica suona su Radio Manila.
3: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
4: no, nel senso lato,
3: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
4: Devi darmi tempo.
3: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme.
1: Ciao
0: a me.
1: Signorina 9001, siamo Davide, Angela, Alice, Sofia e Gloria. Vorremmo chiederti Smack Dat di Eminem.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Ehi, hai sentito la novità?
2: Veramente, cado dal pero.
1: Sabato 26 settembre nelle principali città italiane potrai chiedere ai volontari Abio cosa significa prendersi cura dei bambini in ospedale e offrire un contributo in cambio di un cestino di ottime pere.
3: Il tuo sostegno servirà alla formazione di nuovi volontari perché possano svolgere un prezioso servizio in ospedale. Vai sul sito giornatanazionaleabio.org. Supporta anche tu Abio, da sempre al fianco dei bambini in ospedale.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Gabri. Vorrei chiederti immensamente di Laura Pausini. Un bacio e buonanotte.
2: Ciao, sono Laura Pausini, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Alice. Vorrei ascoltare una canzone di Pitbull, grazie e buonanotte.
1: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Me not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to town.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio Manila. Ora esatta.
11: Sono le 2:02.